Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ich darf kein Stadtreich suchen. Edmund Alexander. Tut die Leute von der
1: Enough talk! It's time to rock!
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
4: I like it.
3: Questa è Radio Rock. Brand new music right here.

106 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Radio Digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Romana Auto!
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
14: Partiamo?
15: Sì, ma con che auto?
14: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
15: Tipo?
14: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
15: Ok, allora si parte davvero.
14: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
16: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
17: Get into the best.
16: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
18: Brand new music right here.

Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Partiamo?
1: Sì, ma con che auto?
0: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
0: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
0: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
9: Rock! 24 ore di puro rock tutti i giorni.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
11: Music right here.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: diretta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori. Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
4: e usata da 0100.
3: Assistenza e ricambi da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
4: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: Welcome to Violence.

Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende!
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto!
5: Ok, ti do altri 5 secondi!
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto!
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione!
6: Romana Auto!
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto! Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto! Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina!
7: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
14: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
15: Partiamo?
16: Sì, ma con che auto?
15: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
16: Tipo?
15: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
16: Ok, allora si parte davvero.
15: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
17: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
18: We can have a party in there.
17: Stai ascoltando
18: Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rocks.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Partiamo?
6: Sì, ma con che auto?
5: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
6: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
6: Ok, allora si parte davvero.
5: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
7: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7.
8: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: Zone Authentici.
1: Rockbusters. Music for monsters.
2: Rockbusters.
3: Rockbusters.
1: Rockbusters. Now on Radio Rock.
4: Rockbusters.
1: Sono qui on Radio Rock.
5: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock, sono le 9:05 minuti di questa domenica 17 maggio. Siamo pronti ad iniziare anche oggi la giornata insieme. Siamo in due, lo saremo fino alle ore 12. Io sono Nicole Fondato e con me c'è Sandro Fuffo Bernardini.
6: Buona domenica Nicole, buona domenica a tutte e a tutti.
5: Iniziamo subito senza indugi con la musica dei Cult e la loro Rain.
1: Radio Rock, back in time.

0: Cult con Rain aprono la mattinata di Radio Rock. Speriamo che questa giornata sia scevra di pioggia, perché in questi giorni, specialmente sulla capitale, ci ha donato queste scaramucce.
1: Sì, chiamiamole scaramucce. Però oggi dovrebbe essere una bella giornata praticamente ovunque, da nord a sud. Temperature anche piuttosto fresche, intorno ai 22-23 gradi, perciò si sta bene. E stavo vedendo che a metà della prossima settimana dovrebbe cominciare il caldo, quello fastidioso, quello per cui rimpiangeremo i giorni che ci sono stati fino ad oggi.
0: Rimpiangeremo questo freschetto. Noi ci auguriamo che non solo a livello meteorologico sia una bellissima giornata, ma anche una splendida domenica che possiamo iniziare insieme con il piede giusto. Avete a disposizione il 3899-106-600, numero che è valido sia per WhatsApp che per Telegram. Fateci sapere come state iniziando questa giornata e se avete le richieste musicali, questo è il momento per proporvi. Intanto, subito per voi, una delle nostre novità. Brand new music right here.

0: Military Gun, Waiting to Know, novità da votare nel caso vi piacesse sul nostro sito radiorock.it, e se volete non soltanto ascoltare la vostra radio del rock preferita, potete anche guardarla in diversi modi. Potete per esempio scaricare l'app gratuita di Radio Rock e cliccare su Radio Rock TV, andare sul sito radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6 oppure sul canale 180 del Digitale Terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Insomma, potete guardare e non toccare e anche ascoltare.
1: Potete guardarla anche con gli occhi del cuore.
0: Esattamente.
1: Una grande citazione. Senti Nicole, terza domenica del mese di maggio. Noi ci auguriamo davvero che possiate godervela appieno, staccare un po', perché veniamo da una settimana faticosa e quindi ieri non l'abbiamo fatto colpevolmente. Lo facciamo subito oggi. Un saluto ai lavoratori della domenica.
0: Mancanza imperdonabile,
1: vergogna.
0: Quindi il nostro abbraccio più caloroso e sentito va a voi per entrambi i giorni.
1: Sì.
0: Salutiamo intanto Gianfranco e Chiara ed Oliviero che ci salutano. Fra poco continuiamo ad ascoltarvi e a leggervi. Intanto però è Counting Crows con Mr. Jones.

0: I Counting Crows con Mr. Jones. Stanno arrivando i vostri messaggi al 3899 106 e 600 e sentiamo cosa ci raccontate stamattina.
1: Ho dormito 3 ore.
2: Aia.
1: Staccando da lavoro. Sono già al lavoro dalle 7:30.
0: Ariaia.
1: In laboratorio, perché purtroppo alle 12 ho un appuntamento come Fuffo e come molti altri. Con una bellissima donna.
2: Con la stessa.
1: Se vi va, Dire Straits, Six Blade Knife. Buona giornata.
0: Buona giornata a te,
2: buona
0: buon
2: giornata,
0: lavoro intanto.
2: Buona giornata, un appuntamento di gruppo in mano. Allora, qui c'è un problema logistico, sì. Nicole. Alle 12 inizia il derby della capitale. Noi finiremo alle 12. Questo vuol dire che probabilmente ho 3 minuti per recarmi a casa e non ho a disposizione un elicottero.
0: Questo è un peccato. Dovresti chiamare disposizione... John Travolta.
2: Sì, forse è un po' troppo grosso per atterrare su casa un Boeing. Oppure chiedo a Kimi Antonelli con la sua macchina di Formula 1 di trasportarmi verso casa.
0: Oggi a livello di sport è una giornata frizzantina. C'è il derby della capitale, c'è la finale degli internazionali
2: le
0: di tennis.
2: Finali, perché le c'è finali. Anche quella di doppio con Bolelli Vavassori. E ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sugli spalti.
0: E noi a questo punto, per esorcizzare questa ansia da derby per chi ce l'ha, ascoltiamo proprio la proposta
2: Sinner,
0: di Marco.
2: Ha detto solo Vavassori Bolelli. Non ho detto...
0: No, Sinner l'avevo detto io però.
2: Hai detto tu?
0: Credo, mi sembra. O
2: non
0: l'ho
2: l'abbiamo
0: sognato.
2: Pensato.
0: L'abbiamo pensato. Ormai di Sinner, insomma, non c'è neanche bisogno di menzionarlo. I Dire Straits con Six Blade Knife.

0: Six Blade Knife, i Dire Straits, una delle vostre proposte per rilassarvi in questa mattinata. Sono le 9:25. Nicole, ti chiedo, secondo te Mark Knopfler che sta facendo a quest'ora?
1: Dorme, perché è un professionista.
0: Ma con la chitarra abbracciata.
1: Ma con la chitarra. Io invece ieri, per rilassarmi, anch'io ero sveglia verso le 3:30 stanotte, e stavo guardando un tutorial sul massaggiare il nervo vago per cercare di...
0: Che è una cosa che si fa alle 3:30 di notte solitamente.
1: Che però effettivamente questa tecnica di massaggio del nervo vago...
0: Non so neanche dov'è il nervo vago.
1: È vago.
0: Sì, lo potete trovare ovunque.
1: Era un tutorial approssimativo.
0: Una volta sta sul collo, una volta sulla gamba.
1: Sì, sul collo, così nell'orecchio. Bisogna massaggiare, sì, per 30 secondi con...
0: Tu hai cominciato a coccolarti il nervo vago. E come è andata a finire? Vago.
1: Abbastanza bene. Devo dire che ha funzionato. Però magari è meglio e più efficace sicuramente un brano
0: allora,
1: di Dire Straits.
0: Allora, do un consiglio. Se volete accarezzare qualcosa, niente gatti, cani, animali.
1: No.
0: Massaggiate, accarezzate, fate le coccole al nervo vago.
1: Cercate il nervo vago. Sentiamo Donny, buongiorno.
2: Un buongiorno Vittorio, un buongiorno Fuffo.
0: Ciao Donny.
2: Tutto bene? Qua a Milano tutto tranquillo, c'è una bellissima giornata di sole finalmente, che bello. E niente, mi sa che oggi pomeriggio mi faccio un giretto in bicicletta, visto bene, che tanto non c'è mia mamma, che non vado da mangiare da lei, visto che è in Francia, sempre in giro quella donna. E ne approfitterò e mi ascolterò Radio Rock.
1: Bravo,
2: mentre pedalo,
1: grande.
2: Tanto c'è la cassa Bluetooth, quindi vi mando una mega abbraccione, vi ringrazio come sempre della compagnia. Ciao.
1: Oppure, un abbraccio a te Donny,
0: potresti andare in Francia con la bicicletta,
1: è vero, e raggiungere tua mamma, magari ti fa un pasto
0: e ti danno la maglia a pois
1: e con una baguette. A questo punto, di queste e altre facezie parleremo subito dopo la pausa pubblicitaria. Se volete, continuate 3899106600 a scriverci, inviare note audio, visto che l'umore stamattina è abbastanza loffio. Siamo partiti con molta calma, io continuerei con gli After Hours. Voglio una pelle splendida.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
2: Partiamo?
3: Sì, ma con che auto?
2: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
3: Tipo?
2: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
3: Ok, allora si parte davvero.
2: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rockbusters on Radio Rock.
1: Le 9:33 minuti di questa domenica mattina, Radio Rock va avanti con Rockbusters e si riparte dalla musica dei Placebo, Every You, Every Me.
0: Radio Rock, back in time.

0: I Placebo vi danno il buongiorno alle 9.37 di questo sabato mattina.
1: Proprio Brian Molko viene lì e vi dà un buffetto.
0: Se siete ancora a letto viene lì e svegliatevi. Siamo in diretta su Radio Rock, lo saremo con Rockbusters fino alle 12, Nicole. Arrivano un po' di messaggi interessanti.
1: Sentiamo Barbara, buongiorno.
0: Ciao Barbara.
2: Buongiorno Radio Rock, volevo ricordare che oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. A Roma ci sono diverse iniziative, in particolare a Piazza Sempione alle 17.30 al municipio ci sarà un interessante incontro. E quindi in tutta Roma, tra le altre cose, anche Roma Capitale ha organizzato degli eventi sul tema. Quindi grazie.
1: Grazie a te, Barbara.
0: Tra l'altro questa giornata fu istituita per la prima volta nel 2004, dunque sono passati 22 anni, faccio questo difficilissimo calcolo a mente. No, perché proprio in questa data? Perché il 17 maggio del 1990, quindi parliamo di un tempo relativamente recente, 1990, l'OMS decise, derubricò definitivamente l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Che oggi ci può sembrare surreale, era il 90.
1: Era l'altro ieri.
0: Era l'altro ieri, sì, a livello temporale. Quindi di passi, di progressi ne sono stati fatti, mai abbastanza. E dunque ha fatto bene Barbara.
1: Grazie Barbara per avercelo ricordato. Se vi interessa, intanto per voi in arrivo una delle nostre novità. Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza. Fai un cazzo.

0: boom, voilà, quelli buoni, altra novità da tenere in considerazione qualora voleste votarla sul nostro sito radiorock.it.
1: Sai che sì, boom, voilà, può essere un buon buongiorno quando entri, che ne so, in un bar. Sì, boom, voilà,
0: entrare così, grazie, come ballanzone dentro a un bar. Ma sentiamo cosa ci dice.
1: Citazione, ballanzone dentro un bar.
0: Cioè, magari chi vuole improvvisarsi il balanzone di prima mattina. Ma sentiamo cosa ci dite. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ma, scusa Nicole, tu alle 3:30 stavi sveglia, sì, a passeggiare il Nervo Vago, sì. Alle 9 stai qui pimpante, sì. Ma sì, qual è il tuo segreto? Perché io veramente sono andato a dormire a luna e
1: sei morto,
2: sono tornato in bambino.
0: È entrare in coma fra 2 ore, cioè dare tutto, sì, quello che posso dare in queste 3 ore.
1: È una quantità smodata di caffè.
0: Esatto, e poi spegnermi. Però questo è molto interessante, perché magari possiamo parlare dopo di tecniche e rimedi per contrastare lo stress.
1: Guarda,
0: ne
1: dopo lo facciamo attraverso le parole di Nick Cave,
0: che è sempre prezioso,
1: che all'argomento ha dedicato l'ultimo post sul proprio blog The Red and Files, che è sempre molto divertente da vedere, perché parte dalla domanda più banale, tipo non so, che hai mangiato a pranzo? E esce fuori un concetto mezzo filosofico.
0: Allora aspetta, tieni questo concetto filosofico di Nick Cave, perché prima ci devi ricordare un evento altrettanto importante.
3: Radio Rock Promotion.
1: Torna ARF, il festival del fumetto a Roma. 22-24 maggio, città dell'altra economia, testaccio. Area Kids con mostra Orbit Orbit Talk con Caparezza in 4 atti e firma copie con l'autore. 29-31 maggio, Garbatella tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Moby Dick. Ci sarà Self, dedicata all'autoproduzione e all'editoria indipendente, mostra del collettivo Viscosa, formazione e orientamento professionale. Per avere tutte le info andate sul sito arf.it.
0: Un modo per esempio per gestire lo stress potrebbe essere quello suggerito da Limp Bizkit, ovvero Break Stuff.

0: Però, eh?
1: Guardi come ti addormenti poi, sostanzialmente. Curiosità sul legame che ha con il mondo dei sogni e poi.
0: E col nervo vago.
1: E col nervo vago. Eppure, come sta il bassista della tua band? Perché negli ultimi tempi non stava benissimo. Lui ha cercato di rendere tutto in un unico concetto e ha spiegato il suo rituale. E dice:
0: sentiamo.
1: Io vado a letto verso mezzanotte, però prima di avere il tempo di soffermarmi su frammenti di memoria, riflessioni liriche, eccetera, eccetera, faccio una cosa, metto su un podcast che tiene a bada i pensieri intrusivi della mente, quindi mette un podcast. Ma che podcast? Dice, un podcast in genere consiste in una persona che non sa di che cosa sta parlando, che intervista un'altra persona che non sa di cosa sta parlando, di un argomento di cui io non so assolutamente nulla. E questo triumvirato di stupidità di solito mi culla e mi fa addormentare.
0: È un po' ingeneroso come descrizione dei podcast.
1: Vabbè, usa un podcast, poi dice, però mi sveglio dopo 3 ore, a quel punto che faccio? Mi alzo e scendo al piano di sotto dove leggo qualcosa di rassicurante per una mezz'ora circa. Poi torno a letto senza podcast per altre 3 ore. Poi mi sveglio verso le 6 e attendo che Susie, mia moglie, si svegli.
0: Allora Nick, adesso ti do del
1: tuo. È l'inferno così però.
0: Non mi sembra che questo sia una notte rilassante,
1: no.
0: Quantomeno. Mi sembra un incubo di insonnia. E io qui ti capisco e ti vorrei anche abbracciare. Però a questo punto non è meglio massaggiare il
1: tuo mago. Poi dici, io non sogno. Grazie. Se dormi a spezzoni. Dice, però Susie, mia moglie, dormi, racconta lei i sogni. Solitamente ha dei ricordi. Nel sogno appaiono persone scomparse o ricordi, però sono piuttosto felici.
0: Esiste qualcosa di più noioso di quando qualcuno ti dice ti racconto un sogno che ho fatto?
1: Ce ne sono di cose più noiose.
0: Le cose più noiose.
1: Però questa...
0: Allora, a questo punto chiediamo a voi quali sono i vostri rimedi per rilassarvi a livello musicale, cosa mettete su quando avete bisogno o se avete delle tecniche che riescano a lenire così il vostro stress.
1: Migliore di quelle di Nick Cave.
0: Migliore di quelle di Nick Cave, che non mi sembra un gran consiglio. Io andrei avanti con la musica, per esempio per me funzionano i Belle Sebastian con Get Me Away From Here, I'm Dying.

0: balsamo per districare la mia inquietudine, Belle Sebastian con Get Me Away From Here, I'm Dying.
1: Tu usi spesso questa espressione, un balsamo per l'anima, un balsamo,
0: sì.
1: Mi piace molto.
0: O una carezza.
1: Sa proprio di massaggetto.
0: Perché un conto è la carezza, un conto è il balsamo che serve lì proprio a districare.
1: A rendere più teneri
0: no,
1: i capelli.
0: Tu per esempio hai questo,
1: non uso il
0: questo
1: balsamo,
0: vezzo
1: no.
0: Di...
1: Faccio come gli uomini, bagno schiuma per tutto.
0: Esatto, è pangrattato. Il tuo questo guilty pleasure, quando ti devi addormentare,
1: allora,
0: è la geopolitica.
1: No,
0: e
1: ma in realtà...
0: Caraccio.
1: Qualsiasi podcast mi sono accorto che mi fa addormentare anche controvoglia, perché vorrei seguire realmente, però mi bastano 2-3 minuti. Sapete, il podcast ha una voce un pochino più compassata rispetto alla radio, perché è una sorta anche di spiegone, e quindi mi faccio cullare da queste parole e molto spesso mi ritrovo la mattina con la batteria scarica e con il telefono aperto su un video di YouTube, e quindi mi maledico, però... Hanno questo potere. Poi dicevi te, la voce di Lucio Caracciolo mi fa addormentare, però ecco, mi capita.
0: Ti capita, ti capita. Noi a questo punto andiamo avanti con la musica e Korn, Got the Life.

0: con Got Life. Sentiamo ancora al 3899 106 600 cosa ci state raccontando.
1: Buongiorno cari, tutti ad ascoltarvi ancora di domenica. Adesso che ho saputo che ci siete spesso, seguo Radio Rock di domenica. Comunque, io adoro Nick Cave, lo zio che non ho mai avuto e che mi sarebbe piaciuto avere, quindi insomma zio Nick, zio io Nick. Lo adoro e gli do un consiglio. Io sono ormai, non lo so, un ventennio credo, che per addormentarmi ascolto The Botman Call di Calls di Nick Cave. Non so se lo conosce, però io lo trovo estremamente rilassante, anzi pacificatorio come disco, quindi sì, gli consiglio di mettere quello lì a Nick Cave, quindi Nick Cave and Bad Seeds, The Botman Calls.
2: Del 97, quindi suggerisci...
1: The Botman's Call, così. Ciao,
2: a Nick Cave di ascoltare Fabio, Nick Cave Cici.
0: Di ascoltare se stesso. Bello. Fabio, potrebbe essere un'ottima, un bellissimo.
2: No, secondo me è un dramma
0: poetico.
2: Perché magari si risente e dice guarda qui potevo fare meglio e non si addormenta più.
0: E non si addormenta più. A questo punto noi arriviamo alla pausa delle 10 con i Vaccine. Torniamo tra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Romana Auto.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Partiamo?
14: Sì, ma con che auto?
13: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
14: Tipo?
13: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
14: Ok, allora si parte davvero.
13: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
15: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
16: Always the best music.
17: Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando Rockbusters
1: on Radio Rock. Ancora buongiorno, buona domenica a tutti. Sono le 10, anzi le 10 e 5 per la precisione. Entriamo nel vivo della mattinata. Lo facciamo con i Twisted Sister con The Kids Are Back.

0: Mr. The Kids are back e anche noi torniamo dopo la pausa pubblicitaria. 10:08, entriamo nella seconda ora di Rockbusters.
1: Qualcuno di voi per caso ieri ha buttato un occhio alla finale dell'Eurovision Song Contest che davano in diretta su Rai 1? Con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, l'Eurovision che è finito verso l'una di notte, anzi l'una precise. Perché devo dire che a livello di format sono precisissimi, il ritmo
0: è serratissimo
1: perché devono cantare 25, anzi forse 35 artisti e quindi se non ci sono troppi inframezzi, a parte quando c'è il televoto finale, lì devono farlo.
0: Ma anche quando c'è qualche cambio palco e quindi quando si richiede insomma di perdere tempo per qualche minuto.
1: Era la 70esima edizione e alla fine hanno invitato un po' di ex vincitori, tra cui i Lordi. Ve li ricordate? Il gruppo scandinavo. E mi ha fatto ridere Elettra Lamborghini che si è spaventata, perché in effetti come Miss sono piuttosto particolari. E c'era qualcosina ina di rock, ma poco, perché poi il genere dominante è il pop, come il brano che ha vinto Bulgaro, che è una sorta di reggaeton, cassa e pedalare. E c'erano cose interessanti. Una è una certezza, ovvero che l'Italia può proporre anche, non lo so, delle pentole suonate e l'Albania ti darà comunque 12 punti, esatto, il massimo.
0: Questo sodalizio indissolubile.
1: E ci vogliono bene, il popolo albanese è così, ma lo stesso premier di Rama non fa altro che dirlo in ogni circostanza, e che Cipro voterà sempre per la Grecia, perché gran parte del una parte è turca di Cipro, una parte è greca. E ci sono cose interessanti, magari dopo le commentiamo insieme.
0: Dopo le commentiamo insieme, prima però in arrivo per voi una delle nostre novità. Brand new music right here.

0: con Still Around, altra novità da votare nel caso vi piacesse sul nostro sito radiorock.it. Stavamo parlando dell'Eurovision, comunque finale che c'è stata ieri sera. Ci scriveva Daniela: la ragazza del Lussemburgo era bravissima, Eva Maria, non passata in finale.
1: Le semifinali purtroppo non le ho viste, ho visto solamente da metà finale ieri, e qualcosa ne ho dedotto, anche il fatto che Salda Vinci si è piazzata al quinto posto. Io pensavo potesse andare malissimo, invece è stato apprezzato sia dalla giuria tecnica che dal televoto, si è piazzato al quinto posto, mentre il Regno Unito solitamente va malissimo in questi contest.
0: Disastro.
1: Perché ci manda un po' gli artisti, quelli minori, e quindi arriva sempre ultimo o penultimo. Stessa cosa per la Germania, infatti è arrivato ultimo il Regno Unito. Stiamo parlando della trasmissione più vista in Europa durante l'anno, perché è in collegamento con tutti o quasi i paesi del nostro continente, quindi fa degli ascolti che sono spaziali. E proprio per questo ci sono alcuni stati che investono sull'Eurovision Song Contest a livello di visibilità. E poi il funzionamento, quindi il regolamento, ti fa capire anche un po' le classifiche come andranno, perché conta molto il televoto. Però tu, italiano, non puoi votare per l'Italia, devi votare per forza per un paese straniero. Quindi ci sono dei popoli, dei paesi che hanno connazionali sparsi per l'Europa, ok? Ci sono anche dinamiche di guerra che possono entrare, che ne so, la solidarietà al popolo ucraino può essere questo, ma anche tanti ucraini che sono sparsi in Europa, infatti nel televoto vanno sempre benissimo. Israele, per esempio, ha rischiato di vincere da metà classifica, era primo fino alla fine, terzo a livello di sondaggio popolare. L'anno scorso il governo puntò moltissimo sull'Eurovision, anche in questo caso magari le comunità ebraiche d'Europa votano per Israele, e quindi è interessante andare a vedere come viene stilata la classifica.
0: Ci sono anche delle chicche rock, poi abbiamo nominato Lordi che vinsero nel 2006 ad Atene con Hard Rock, alleluia, quindi li riascoltiamo.

0: Rock, Hallelujah, Lordi. Stavo riflettendo con un sussulto e un brivido lungo la schiena che dal 2006, anno in cui hanno vinto proprio con questo brano i Lordi, ad oggi sono passati 20 anni.
1: Eh sì, non ti si può nascondere niente.
0: La mia perspicacia è così straordinaria, ma mi ha fatto un certo effetto.
1: Però la cosa divertente, i Lordi vinsero nel 2006, ieri erano sul palco per qualche momento e sembravano sempre uguali, e questa è la grande fortuna di indossare delle maschere.
0: È vero, dovremmo farlo tutti quanti per camuffarci.
1: Nessuno vedrà mai se sei cambiato realmente. Esatto. Oppure no.
0: Ci chiede Isabella: l'Achille Lauro serbo come si è classificato?
1: Lascia stare che i serbi sono tra i pochi che hanno portato un gruppo rock anche molto gothic, pure loro avevano questi costumi, a metà classifica, non sono andati particolarmente bene, mentre la Romania, che ha proposto un altro brano rock, è andata bene pure dal punto di vista del sondaggio popolare, sono arrivati terzi. Poi poco e niente. Poi l'Eurovision Song Contest è molto particolare, sa un po' di carnevale, sì. Quella è l'atmosfera. E io solitamente sono affezionato a quei gruppi o cantanti o artisti che portano il brano in lingua locale, che però rappresenta pure un po' l'anima del paese. Matte le croate, che sembravano stessero facendo un sabba. Quindi c'era questo misticismo, avevano dei tatuaggi strani, uno ha cominciato a volare a un certo punto, ho detto: che sta succedendo?
0: Sta succedendo all'Eurovision. C'era una richiesta musicale, adesso ve la vi do conto, Alex, che aveva detto: buongiorno, che ne dite di allietare questa domenica lavorativa cantieristica con una grande Nutshell nella versione Unplug? E quindi io sono sempre contenta quando ho modo di passare, posso dire che è colpa vostra, anzi che è merito vostro, ed eccola qua, la versione degli Alice in Chains dell'MTV Unplugged.

0: All'MTV Unplugged degli Alice in Chains, questa versione di Nutshell di cui non sono mai paga, non sono mai sazia, grazie a chi l'ha proposta. Stavamo parlando dell'Eurovision Song Contest finale, si è tenuta ieri. Per chiusare l'argomento c'era Nadia che ci scriveva: buongiorno cari, non vedo più l'Eurovision da quando è cominciato, anzi continuato, il genocidio dei palestinesi.
1: Allora, 5 paesi hanno boicottato, che sono la Spagna, l'Olanda, Islanda, Irlanda e Slovenia, con Sanchez che il giorno prima della finale ha fatto un discorso tramite i propri profili, diceva: noi quando la Russia ha invaso l'Ucraina ed è stata esclusa ci siamo detti d'accordo, non possono esserci due pesi e due misure, quindi noi ci chiamiamo fuori quest'anno. Ieri ci sono stati diversi bu nel momento del voto a Israele, che è stato il terzo paese più votato. Dicevamo comunque delle campagne anche per portare in alto il proprio rappresentante in un contesto così visto a livello europeo come l'Eurovision. E il cantante israeliano, che ha cantato in francese perché ha genitori francesi, poi ha concluso la performance dicendo lo slogan "il popolo di Israele vive". Anche la cantante ucraina ha detto "Slava Ucraina", ovvero gloria all'Ucraina. E quindi in un modo o nell'altro si cerca di tenere la politica fuori dall'Eurovision, ma ci entra in qualche modo. E poi mi fa sempre ridere quando ci sono dei bu o delle contestazioni che alzano il volume a palla per coprire quello che sta succedendo, ma lo si poteva immaginare.
0: Si poteva immaginare, comunque è andata così. Alla fine ha vinto la Bulgaria. A questo punto possiamo arrivare alla pausa delle 10.30 con Whitesnake, Standing in the Shadow. Torniamo tra poco, restate sintonizzate su Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: Valentino Auto mobili.it.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
9: Valigia pronta?
10: Sì.
9: Documento preso?
10: Certo.
9: Bagaglio a mano?
10: Eccolo.
9: E il parcheggio?
10: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
11: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Partiamo?
13: Sì, ma con che auto?
12: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
13: Tipo?
12: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
13: Ok, allora si parte davvero.
12: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
14: La migliore musica rock tutto il giorno.
15: Very well. Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Rockbusters. Rockbusters.
1: On Radio Rock. 10:35 minuti, Rockbusters continua, Fuffo e Nicole fino alle 12. Ripartiamo dalla musica degli Interpol, Rest My Chemistry.
2: Radio Rock, back in time.

0: Rest My Chemistry, Interpol, alle 10:40 minuti. Torniamo in diretta con Rockbusters.
1: C'è chimica nuovamente tra i fratelli Gallagher, Nicky, anche se qualche mese fa si diceva chissà se torneranno l'anno prossimo con gli Oasis oppure no. Ieri sono stati inquadrati durante la finale di FA Cup, che è la coppa inglese, la coppa d'Inghilterra, tra il loro Manchester City e il Chelsea, e sono stati omaggiati proprio dalla squadra di Manchester. E c'è un video in particolare in cui si vede proprio che scherzano, che ridono, quasi una risata eccessiva di Liam, come se Noel l'avesse fatto la battuta più divertente della storia.
0: Ha fatto sganasciare dalle risate.
1: È stato comunque curioso perché in effetti pure nei concerti li vedi magari abbracciarsi, non ridere, scherzare, quindi fa notizia anche che i fratelli Gallagher si scompiscino,
0: sono diventati dei buon temponi.
1: Esatto, chissà qual è la freddura che ha detto
0: Noel. A questo punto vorremmo saperla, come la barzelletta o la grande battuta da humor inglese.
1: Secondo te in Inghilterra le fanno le cose, ma la sai quella su, la dicono come espressione?
0: Allora hanno un tipo diverso di umorismo comunque.
1: Per esempio ho scoperto che Re Carlo mi fa ridere.
0: Vedi?
1: Con il suo sour fare dà delle stoccate anche simpatiche.
0: Quello è un esempio proprio tipico dello humor inglese, quello del Re Carlo. Non so se sia tipico di qualcosa, ma sicuramente ci piace ascoltare le novità di Radio Rock. Brand new music right.

0: il ritorno degli Editors con la loro Call It In, e anche loro sono britannici. Hanno detto che negli ultimi mesi si sono chiusi a lavorare su quello che sarà il prossimo disco, e chissà quante freddure e battute e sì, humor inglese all'interno di quello studio, eh?
1: Vorrei essere così, avere una cimice per poter ascoltare queste conversazioni.
0: Invece tra poco parleremo di anche un po' di tensione che c'è stata a Milano, molto curiosa, nella giornata di ieri. Però prima Nicole vi deve dare un consiglio.
2: Radio Rock Promotion.
1: Sì, perché Roma Distorta presenta domenica 17 maggio Galvanizer, Malformed, Hellslave e Great Observer, ovvero oggi una domenica all'insegna del death metal europeo in tutte le sue forme. Dalla Finlandia arrivano Galvanizer e Malformed con un sound ispirato alla vecchia scuola scandinava e momenti più brutal. Da Roma invece Hellslave e The Great Observer, anch'essi influenzati dal Gothenburg Sound ma con tinte più scure e pesanti. Tutto questo al Traffic Live di via Prenestina 738 e inoltre Ponte del Diavolo ed Ere Baltor. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.romadistorta.com. E direi che per avere un assaggio di quello che sarà questo evento possiamo ascoltare proprio Hellslave con Burning Rebirth.

0: Slave Burning Rebirth. Sarà sempre sì. Se ce la aggiunge era perfetto, era secondo me.
1: Un connubio, un mashup interessante.
0: Dovrebbero farlo, esatto. Comunque, Nicole, ti dicevo, stavo vedendo le immagini di ieri di Milano. In realtà potrei estendere il concetto a tutte le filiali del mondo del marchio Swatch. Quindi parliamo della famosa azienda di orologi svizzera. Che cosa è successo? Che veniva lanciato in tutto il mondo un orologio da taschino, che è una cosa un po' demodé, devo dire, e una collaborazione con Audemars Piguet. Come si dice?
1: Credo,
0: non lo so, perché non sono un esperto.
1: È una marca, è una sorta di Rolex,
0: di orologi, sì. Esattamente, e lanciavano il Royal Pop. Ok, quindi un orologio nuovo, e si sono formate delle file lunghissime che addirittura a Milano sono cominciate 20 ore prima dell'apertura del negozio, proprio per mettersi in fila e essere i primi ad entrare poi nell'attività. Però pare, almeno molti articoli dicono, che diverse persone si siano messe in fila, sì, per acquistare l'orologio, però poi per rivenderlo online, perché costava circa 400 euro, andava dai 385 ai 400 euro, però già si trovano online a 1000 euro, 2000 euro, 2500, che è una cosa...
1: Questa è una piaga recente, anche grazie a piattaforme comunque che ti consentono di rivendere cose usate, in cui adesso si acquistano cose anche nelle grandi manifestazioni per rivenderle al quadruplo, una sorta di bagarinaggio 2.0.
0: Si può fare questa cosa?
1: In teoria sì, tu puoi comprare il libero mercato, compri una cosa e poi
0: dopo
1: la rivedi.
0: Un giorno.
1: Però è una cosa estenuante. Adesso ultimamente un altro fenomeno di questo tipo c'è stato con la vendita delle confezioni da popcorn delle uscite dei film. C'è stata per esempio la borsa del Diavolo Veste Prada 2, che era questa borsa di plastica che doveva contenere i popcorn.
0: 79
1: che già,
0: euro.
1: E già di partenza costava 79 euro, a mio avviso una follia. E venivano rivendute su Vinted o comunque su queste piattaforme qua a prezzi al triplo. Quindi comunque è un fenomeno molto diffuso di persone che fanno la fila poi per accaparrarsi oggetti e rivendere.
0: Però ti dicevo di Milano, perché a un certo punto poi la polizia e la polizia municipale ha dovuto mettere le transenne e si sono spintonati diverse persone, ci sono state urla, insomma situazione un po' tesa nei due centri a Milano, e quindi fa riflettere il fatto queste 20 ore di fila. A te mai capitato di fare ore e ore?
1: Guarda, mi viene una cosa volgarissima che non...

0: posso dire, cioè, ma chi, però puoi dire in privato, perché no? No, no, guarda, non c'è stato mai nella mia vita, che è abbastanza lunga ormai, quasi mezzo secolo, non c'è stato mai qualcosa
1: neanche
0: che
1: per un concerto
0: che facesse valere la pena di stare in fila. Io odio le file e non c'è nulla al mondo che mi possa mettere in fila per più di un quarto d'ora.
1: Voi file immense ne avete fatte qualche volta? Io sì, diverse. Ho una soglia alta di sopportazione, ma non sempre. Poi ti racconto.
0: Poi mi racconti. Prima però c'era una richiesta musicale molto dettagliata di Alex. Posso proporre Metalingus degli Alterbridge in onore di Edge, ex wrestler della WWE? Col fatto che a fine mese la WWE tornerà con i suoi spettacoli in Italia, scrivendo un altro pezzetto di storia di questo sport che nel nostro paese sta tornando ai livelli di quando eravamo bambini nei primi anni 20. Mi è sembrata una richiesta impossibile da non accontentare.

0: The Alter Bridge ci dicono che anche loro erano in fila ieri a Milano per comprare lo Swatch e rivenderlo online.
1: C'era un messaggio molto articolato di Marco che ci ha detto che insomma non è storia vecchia questa qui, è un po' lungo, quindi magari dopo li facciamo ascoltare un pezzettino, lo sintetizziamo noi, proprio per ricordare comunque questa Swatch mania che insomma viene da lontano.
0: Sai io una fila che ho patito particolarmente nella mia vita qual è stata?
1: Quale?
0: Quella per Notre Dame de Paris, per entrare dentro. Quando aveva superato l'ora e 10, ho cominciato a perdere la testa perché faceva caldissimo. E solitamente io sono uno che resiste nelle file, poi le file sanno di convivio, mi metto a parlare, in quel caso non ho parlato con nessuno e soffrivo e basta.
1: Sei chiuso in un mutismo e nel mutismo rancoroso di quando comunque vorresti essere
0: e passeggio
1: in un altro luogo. Io lo capisco, io purtroppo non, io se vedo una fila non c'è cosa che tenga, non c'è qualcosa che possa valer la pena di stare in
0: ma
1: fila.
0: Ma no, dipende, perché per i concerti alla fine lo sai, vai preparato, ma anche per acquistare i biglietti. Io ho fatto nottate per prendere biglietti di partire.
1: Ma già mai per vedere dei gargoyle.
0: Non lo so che mi era preso, però e quel chat di guarda sti gargoyle, devo fare 2 ore e mezzo di fila.
1: Sei tu che hai dato fuoco anni fa,
0: no,
1: te dava per
0: ragione. No.
1: Hai appiccato un fuoco sul tetto. Arriviamo alla pausa
0: dove
1: delle 11
0: sera?
1: Con i Fontaine DC, torniamo tra poco.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Fis Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, gruppo rosati.it.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende!
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto!
6: Ok, ti do altri 5 secondi!
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto!
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione!
7: Romana Auto!
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto! Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto! Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina!
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: La migliore musica rock tutto il giorno.
12: Just like that!
13: Radio Rock, tutta un'altra storia.
14: Questo è
15: Rockbusters
16: on Radio Rock.
17: Ultima ora per quanto riguarda Rockbusters. Sono le 11:05 del mattino. Tra poco continuiamo a leggere i vostri messaggi. Prima la musica, Rockstar, Nickelback.

0: Nickelback, Rockstar, così si apre la terza ed ultima ora di Rockbuster. Stavamo parlando delle file, di queste file folli che sono state fatte davanti agli store della Swatch per una collaborazione di lusso, comunque per un orologio che è destinato comunque a diventare oggetto del desiderio per i collezionisti.
1: 400 euro il costo, ma già si trova dopo poche ore online a 1000, 2000 euro.
0: Ma che senso ha accaparrarselo poi a 1000 euro quando fra pochi giorni, insomma, sarà disponibile per tutti?
1: No, perché a numero limitato, credo, solo a Milano c'erano 167 esemplari, che sono pochissimi, se ci pensi, e quindi quello dà ancora più lustro al pezzo, ecco perché li vendono. C'è pure il set completo, chi è riuscito ad accaparrarseli tutti e li mette a 20.000 euro.
0: Sì. Che... Scusa, però io perché da una cosa che costa 400
1: euro mi compro una macchina,
0: ma anche il doppio, perché devo pagare il doppio una cosa che costa 400
1: euro? È perché non ce l'hai, perché è limitato, è questo il senso. Comunque arrivava un messaggio molto carino su una fila fatta anni fa, credo nel 2007.
0: Buongiorno, io la fila più importante che ho fatto di parecchie ore è stata per l'uscita dell'ultimo libro di Harry Potter. Mi ricordo alla Feltrinelli, tipo via Nazionale, alle 23 aprivano le vendite. Bello. E io con alcuni amici ci siamo messi in fila con i panini del Mac alle 21. Verso l'una di notte mi pare che siamo tornati a casa a leggere il libro per parlarne il giorno dopo.
1: Harry Potter e i doni della morte. Però quella è bella come fila, perché sono tutti fan di Harry Potter, quindi puoi parlare, no, della tua passione anche con altri.
0: A Via Nazionale c'era Mel Book.
1: C'era Mel Brooks.
0: Mel Book. Che era la libreria del mio cuore, era un posto che ti consentiva anche di andare a leggere. Adesso poi non c'è più, è stata sostituita da un'altra catena, però era una delle mie librerie del cuore. A questo punto direi che possiamo, se avete ancora racconti delle file, fatecelo sapere. Noi andiamo avanti con la novità dei Rolling Stones.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: Dirò una cosa forte, ma questo brano dei Rolling Stones sembra proprio una canzone dei Rolling Stones.
1: Esattamente, mi hai tolto le parole di bocca.
0: In The Stars, se non avete visto il video, date uno sguardo su YouTube o dove vi capita, perché cosa hanno fatto? Cosa ha fatto il regista François Rousselet? Ha preso tre attori, tre controfigure fisicamente simili agli Stones, quindi a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, e attraverso la tecnologia deepfake sembra davvero di vedere gli Stones degli anni 70. Quindi il volto di Mick Jagger è esattamente uguale, identico a quando era un ragazzo, ed è inquietante. Da una parte è fichissimo, dall'altra è molto molto inquietante. E poi a fine video ringraziano anche i tre attori che hanno prestato il corpo ma non il volto, perché sotto i veri a cui hanno cambiato la faccia,
1: che non erano attori ma erano presi dalla strada.
0: sì.
1: Qualcuno,
0: la strada della vita. Però
1: la strada della vita, intanto ci fanno notare che con 20.000 euro uno si può prendere un Audemars originale. Ora io sono scevra dalla competenza di questi beni di lusso, di cui non ho la più pallida idea.
0: Che sa,
1: non so quanto possa costare.
0: Audemars. 1.000 euro glieli dai.
1: 1.000 euro, ok. E c'è un nome francese, come mi sono. Comunque gli devi dare un bonus.
0: E marchio svizzero, è vero, è vero.
1: Esattamente. A questo punto, però, tornando sulle file, c'erano diversi racconti molto carini. Partiamo da Tiziano.
2: Buongiorno, belli.
0: A grande.
1: Buongiorno.
2: Che file attese. Concerto della Rommedan nel 2006 all'Olimpico. Dalle 11 di mattina. 10-11 di mattina dovevano aprire i cancelli alle 16, non l'hanno aperti. In attesa, abbiamo sbroccato tutti quanti, abbiamo scavalcato i cancelli dell'Olimpico e siamo entrati dentro. Bello, bello, però fomentante la città.
0: Allora, la
2: il
0: nostra...
2: primo concerto, però c'avevo 16 anni.
1: Primo concerto, a 16 anni.
0: Hai scavalcato. Allora, ci dicono, la questura dice, chi rivolge un messaggio, don't try this at home.
1: Che noi salutiamo sempre la questura,
0: sempre.
1: Comunque nel
0: soprattutto
1: dubbio.
0: Oggi, ciao
1: sì,
0: ragazzi.
1: Amici della questura,
0: non scavalcate,
1: però possiamo
0: ma allora, punto... scavalcare è pericoloso, ma se invece vado sottoterra e scavo, certo. Va bene quello?
1: Una talpa, una marmotta. Esatto. Le marmotte non scavano.
0: Tu hai scavalcato? No, ho scavato.
1: Dovrei chiedere a Jacopo Morroni se le marmotte comunque in qualche modo scadono. Scavano gli Iron Maiden con The Trooper in omaggio alle scavalcate di Tiziano.

0: The Trooper, per ricordare comunque un celebre concerto allo Stadio Olimpico qui a Roma, in cui Tiziano ed altri, per non aspettare in fila a un certo punto, hanno preso in mano la situazione. E a proposito di file, anche Gianni ci scrive: buongiorno ragazzuoli, una delle file che ricordo di più fu circa 3 ore sotto il sole per andare a vedere una mostra di Caravaggio, ma ne è valsa la pena. Vi confermo, la follia di comprare per rivendere a prezzi altissimi, lo fanno anche per statue e miniature, soprattutto se sono edizioni limitate. Ma qua si parla di un campo già molto particolare.
1: Ma queste cose non vanno regolamentate, oppure è un
0: secondo
1: mercato
0: me sì.
1: Totalmente libero?
0: Secondo me sì, anche per esempio è successo anche a Lucca Comics, magari delle file chilometriche per accaparrarsi delle edizioni limitate o degli omaggi anche, che poi vengono rivenduti. È accaduto anche al Salone del Libro.
1: Però tu che conosci, Nicole, Temu è una piattaforma di rivendita di materiale usato.
0: No, non Temu, Vinted.
1: Vinted.
0: Temu è un'altra.
1: Sì, ho sbagliato, Vinted. Infatti leggevo che questi orologi della Swatch vengono rivenduti su eBay, perché se tu dopo un giorno mi rivendi, no, un orologio appena comprato, non può essere usato.
0: No, però secondo me questo tipo di in teoria sì, potrebbe essere usato. Tu l'hai comprato, quanto, ma ti sei pentito dell'acquisto. In teoria tu non potresti, dal regolamento tu non potresti vendere per profitto, quindi non potresti farla questa operazione,
1: no,
0: secondo
1: nessuno.
0: Il regolamento di
1: vita. No.
0: Però ovviamente devi essere come si entra in una zona grigia in cui poi è difficile essere beccati. Però secondo me dovrebbero mettere dei limiti, delle quantità, anche per, insomma, non deludere chi magari ha veramente fatto la fila e lo voleva tenere per sé e non rivenderlo al triplo. Quindi magari mettere un limite di pezzi che si possono acquistare, perché è un po' il Far West a mio avviso. Ci scrive anche Isabella: mi ricordo la fila fatta nella segreteria universitaria di sociologia che 20 anni fa nei pressi di Piazza Vittorio per ritirare la pergamena della mia laurea, e mi ricordo che tutte le file fatte all'università mi hanno consentito di diventare la donna che sono oggi. È stata forgiata.
1: Bello.
0: Dalle file universitarie.
1: Cosa ti ha fatto crescere di più nella vita? Le file all'università.
0: Le file all'università. Credo che tu non sia la sola, Isabella, quindi, che è stata forgiata dal fuoco di 1000 file all'università. Fra poco continuiamo con i vostri racconti. C'era una richiesta musicale per Caparezza, Sono il tuo sogno eretico, e la riascoltiamo molto volentieri.

0: Il sogno eretico di Caparezza, voi ne avete di sogni eretici o di racconti da fare a Radio Rock questa mattina?
1: C'era un racconto molto carino, molto bello di Carla, se non erro, sì Carla, che ci scrive: un'amica carissima mi regalò un viaggio a New York e davanti a una fila chilometrica per visitare la Statua della Libertà venne presa dallo sconforto, io mi sento di comprenderla. Io però ero reduce da un bel seminario di meditazione improntato sulla coltivazione della pazienza. Sì, che è bellissima questa cosa. E dunque le consigliai di goderci appieno il nostro stare insieme in quello spazio magico, col cielo sereno e l'azzurro che si rifletteva sui grattacieli. Elencai anche altre cose che avremmo potuto fare approfittando dunque di questo tempo di attesa, come cose da raccontarci, ricordare cose importanti. E da allora, magia, la mia amica non ha più fatto fila con tale malcontento.
0: Che
1: risultato, ragazzi! Un abbraccio grandissimo e grazie per la vostra presenza bella.
0: Ora vogliamo la tua presenza bella,
1: esatto,
0: con noi
1: vogliamo,
0: per tutta
1: allora,
0: la vita. Però
1: io ti voglio qui vicino, voglio che anche tu, che insegni anche a me a coltivare la pazienza, perché credo che sia un'arte magica e meravigliosa. Fra poco continuiamo, abbiamo l'ultima mezz'ora di Rockbusters, arriviamo alla pausa con i Ramones, Judy's a Punk, ma torniamo tra poco.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
10: Con Renault Captur GPL Eco G i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Sei su Radio Rock.
13: Get ready to...
12: Tutta un'altra storia. State ascoltando
14: Rockbusters
15: on Radio Rock.
16: 11:35 minuti di questa domenica mattina. Entriamo nell'ultima parte di Rockbusters. Poi a mezzogiorno passeremo il testimone a Jacopo Morroni con Animal House. Ripartiamo dalla musica dei Dream Theater.
15: Radio Rock, back in time.

0: Strange, Deja Vu, i Dream Theater aprono questa ultima porzione di Rockbusters. Poi a mezzogiorno ci sarà l'appuntamento con Animal House con Jacopo Morroni, e per qualcun altro ci sarà un altro tipo di appuntamento.
1: Vogliamo dire Jacopo Morroni in concorrenza con il derby di Roma, ed sì, è la seconda volta che gli succede.
0: E chiedetegli quanto sia pregno di gioia di essere qui in diretta mentre si svolgerà la stracittadina della capitale.
1: Oggi parleremo di Leoni, aspettate. Sarà tutta così.
0: Diventerà Carlo Zampa, diventerà improvvisamente.
1: Comunque, tra poco inizia il derby di Roma tra Roma e Lazio. Noi in qualche modo di Roma parliamo, perché vi ricordiamo una cosa. Radio Rock Promotion. Molto importante. Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta, info e biglietti su nexostudios.it. Abbiamo citato Piotta.
0: E come Beetlejuice, quando nomini, esatto, Piotta almeno due volte,
1: una
0: esce
1: volta,
0: fuori una volta, basta. Il suo singolo proprio scritto per quest'opera, Aldair. Brand new music right here.

0: canzone che parte nei titoli di coda del film su Aldair, questa è Piotta, e ti devo confessare che nella mia classifica di lingue musicali ti metto il portoghese con inflessione brasiliana al primo posto.
1: Quindi ti senti già a Rio de Janeiro.
0: Quando c'era uno dei giornalisti che parlava del documentario l'avrei ascoltato per ore.
2: Sì. Oh, meglio ora.
0: E ora sembrava più genovese come l'ho fatto.
1: Sì, però è una lingua che è estinta ormai.
0: Aldair o meglio. E non so perché ha questo effetto. Ce l'hanno tutte le lingue latine, sì. Devo dire l'italiano, lo spagnolo. Però il portoghese ha quel qualcosa di...
1: Io avevo iniziato a studiare il portoghese,
0: però non facevi capoeira.
1: Ho fatto anche capoeira, pensa, influenzata da Eddie. E avevo più o meno la stessa grazia di Eddie
0: di Tekken 3.
1: Tekken 3,
0: E palleggiavi sulle spiagge di Copacabana.
1: E palleggiavo con Aldair, pensa un po'. Però a questo punto, da Rio de Janeiro, direi che ci possiamo catapultare invece in California con i Red Hot Chili Peppers.
0: Red Hot Chili Peppers.
1: E la loro Higher Ground.

0: versione dei Red Hot Chili Peppers di Higher Ground, perché il brano originale era di Stevie Wonder del 1973. Dunque, Nicole, potrei continuare tutta la giornata a far finta di parlare il portoghese, ma
1: non
0: te lo evito.
1: Non lo faremo. Non la faresti capoeira, a proposito?
0: No, non vedo un motivo.
1: Dai, tu hai fatto Cali Filippine, adesso non faresti la capoeira.
0: Sono poco snodato per poterla fare. Comunque, in tutto questo, è vero, ci sono 5 partite tra poco e cominciano, ma noi abbiamo deciso di avere davanti la Santa Messa con la solennità dell'Ascensione.
1: Una scelta di canale che abbiamo ereditato da ieri sera da Simone Maurovic, che non so perché avesse deciso di proiettarsi su questo canale.
0: Perché
1: che
0: c'era l'Eurovision.
1: Su Sky, è vero, hai ragione, vedi. A questo punto noi
0: andiamo... Non partecipa Città del Vaticano, partecipa sempre San Marino. Solitamente poi San Marino ha rappresentanti di tutti gli altri paesi perché apre il proprio format. Sono stati eliminati al primo turno e c'era pure Boy George insieme a, stavo a dire Zenith, adesso non mi ricordo l'artista bolognese che ha partecipato, però c'era pure Boy George, ma eliminati subito.
1: Non sono stati eliminati, almeno dal nostro cuore, gli Slipknot, questa è Snuff.

0: Questa ballatona degli Slipknot Snuff ci prende per mano e ci accompagna verso la porta, verso altri lidi. Sta arrivando Jacopo Morroni con Animal House ed è tempo per noi, caro Fuffo, dei saluti.
1: Sì, e ricordiamo un po' di appuntamenti, tu sarai domani in
0: no,
1: diretta.
0: No, domani in questa settimana sarò al posto di Tatiana Fabrizio insieme a Marco Muscarà in seno a Gagari. Noi ci ritroveremo insieme venerdì pomeriggio dalle 18 alle 21 e poi sabato e domenica per il consueto appuntamento con Rockbusters dalle 9 alle 12.
1: Ragazzi, vi auguriamo una splendida domenica e per quanto ci riguarda, settimana prossima l'appuntamento. Ciao a tutti,
0: ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
2: Avete ascoltato Rockbusters. Rockbusters. On Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock,
5: tutta un'altra storia.
7: Animal House.
5: Ora su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere.
6: On Radio Rock.
8: 3 minuti dopo le 12 in questa domenica 17 di maggio, ladies and gentlemen, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15 girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. 3899106600 è il numero per restare in contatto, per chiacchierare insieme via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo che abbiamo una bellissima Radio Rock TV che potete seguire dal nostro sito, dalla nostra applicazione per iOS e Android, da Twitch cercando Radio Rock 106.6 sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, ma piano piano arriviamo anche altrove. Ci stiamo espandendo a goccia d'olio nel nostro sempre perenne sforzo di evangelizzazione dell'intera penisola a suon di rock. Vi tengo compagnia parlando di bestiacci anche in questa domenica di derby, sempre salutando con affetto il prefetto di Roma, che secondo me odia la mia trasmissione evidentemente e proprio cerca di puntellare il derby quando sono in diretta. Grazie carissimo. Intanto un po' di Duran Duran, come on down.
6: Radio Rock, back in time.

Duran, ladies and gentlemen, i Duran Duran in questa domenica 17 maggio. Beh, di che bestiacci parliamo in questa puntata di Animal House, della fiera degli effieri? Ieri abbiamo parlato dell'opossum. In realtà ripartirò in qualche modo dall'opossum. Perché? Perché delle varie caratteristiche dell'opossum non abbiamo detto una di quelle poi fondamentali. Prima facciamo un piccolo ripassino insieme su questo animale, sul perché. No, sul perché io abbia fatto la puntata non c'entra niente, solo perché la mia moglie mi ha mandato una serie di video di opossum affettuosi, e quindi ovviamente sono impazzito, sono molto influenzabile da queste cose e immediatamente sono venuto qua a parlarvi di opossum. Ma soprattutto perché è un animale di quelli che è stato, come dire, completamente sottovalutato barra rivalutato a seconda dei punti di vista. Che cosa intendo? Intendo che l'opossum è stato a lungo tempo considerato uno dei mammiferi più stupidi sulla faccia del pianeta, un mammifero invasivo, totalmente inutile, se ne vedi uno ammazzalo, un po' tipo il ratto. Poi piano piano si inizia a scoprire invece che non solo è un mammifero terribilmente intelligente, ma che ha anche alcune peculiarità dal punto di vista neurobiologico davvero interessantissime. Ieri ne abbiamo parlato insieme. Ricapitoliamo qualcosina per poi spostarci sull'ultima caratteristica dell'opossum, quella che pensiamo meno ma che oggettivamente è piuttosto importante. Beh, perché? Perché l'opossum è un marsupiale, uno dei pochi marsupiali che vive in Nord America. Brand new music right here. Brand.

Shinders and Royal Black Keys fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito www.radiorock.it. Bene, signore e signori, abbiamo parlato del opossum affrontando secondo me una serie di piccoli temi che rapidamente cerco di ricapitolarvi perché secondo me erano molto interessanti. La prima cosa che abbiamo visto dell'opossum è il discorso riguardo la sua intelligenza, un discorso legato a una caratteristica che si è utilizzata per moltissimo tempo in biologia per presumere l'intelligenza degli animali, che si è poi rivelata totalmente infondata, ovvero il tasso di encefalizzazione. Partiamo dal presupposto che l'opossum, se avete perso la puntata di ieri, è un marsupiale che vive fra Nord America e Messico, diciamo diffuso fino a Panama, tutto il Nord e Centro America. È un animale lungo fra i 35-50 cm, 6-8 kg, dalla vita piuttosto breve, vivono in cattività massimo 4 anni, un paio in natura in linea di massima. Animale caratterizzato da questo muso allungato, naso da maiale stranissimo carnoso, che fra l'altro è un'altra delle sue caratteristiche, utilizza per trovare con grandissima efficienza del cibo. Animale che predilige soprattutto in gioventù un'alimentazione carnivora, ma che riesce a masticare un po' di tutto grazie ai suoi 50 dentacci storti. Una bestia strana, stranissima, che oltretutto ha un cervello minuscolo. Un cervello minuscolo sia come, diciamo, volume complessivo che come superficie per le famose pliche cerebrali. Ve l'avranno raccontato alle elementari che il nostro cervello è tutto pieno di pieghe perché così aumenta la superficie. Ecco, il tasso di encefalizzazione è un qualcosa che misura questo rapporto, il rapporto fra la superficie di tutte le pieghe del cervello e la dimensione del corpo, presupponendo che se un animale ha un cervello molto grande in relazione al suo corpo, perché naturalmente un animale piccolo ha per forza un cervello piccolo, se no non c'entra nel corpo piccolo, beh, allora sarà probabilmente molto intelligente. Se un animale invece dovrebbe avere un cervello più grande e ce l'ha piccolo piccolo rispetto al suo corpo, allora è necessariamente stupido. Indovinate, l'opossum ovviamente appartiene a questa seconda

Radio Rock alle 12:19 minuti. Mi scrivete, evangelizzami sulla partita, ancora 0-0 da quello che riesco a intercettare qui dalla diretta. Signore e signori, buongiorno dottor Quark. Questo soprannome è decisamente troppo per me, perché richiama i più grandi, quindi no, secondo me dobbiamo andare più giù. Se non sbaglio gli opossum, mi scrive Marco, sono stati introdotti per sbaglio in Nuova Zelanda, facendo un'infinità di danni alla fauna locale, diventando invasivi. Ne ho incontrati parecchi spiaccicati lungo le strade, sì, perché l'opossum avrà il cervellino piccolo, ma è un cervellino molto ben organizzato, che gli consente di risolvere praticamente tutti i problemi della vita di un opossum, quantomeno quando abbiamo capito che l'intelligenza andava misurata in termini animali, in termini di risoluzione di problemi reali per quegli animali. Abbiamo scoperto che l'opossum, accidenti, si è sveglio quasi quanto i maiali, che ricordo sono fra gli animali più intelligenti fra i non primati, ok? Benissimo, a tal proposito sono adattissimi ovunque, cioè praticamente l'opossum dove lo metti trova un modo per vivere, riesce a sfruttare rifugi naturali, rifugi umani, riesce a mangiare qualsiasi cosa stia ferma abbastanza, predilige una dieta carnivora, ma in realtà può passare quasi completamente, da giovanissimo meno, ma quasi completamente a una dieta frugivora, magari integrando con gli insetti. Insomma, è un animale che dolometti sta sempre bene, come il prezzemolo. Benissimo, ora questo opossum ha oltretutto un cervello piccolo ma organizzato bene, tanto da aver studiato circuiti neurali che gli danno una capacità incredibile, ovvero la capacità quasi letterale di morire a comando, ma non morire davvero, di entrare in un coma profondo a comando, del tutto simile alla morte. A che serve sta roba? A scappare dai predatori, ovviamente.

Se solo Giulietta avesse avuto le abilità dell'opossum, quella storia, quella brutta storia sarebbe probabilmente finita bene. L'opossum ha un circuito neurale incredibilmente addestrato per fare una cosa che fanno tantissimi animali, ovvero un comportamento difensivo chiamato tanatosi. Tanatosi significa mi fingo morto, letteralmente. Ora, funziona perché la maggior parte dei predatori naturalmente non mangia carcasse. Mangiare cadaveri è una specializzazione estrema che necessita per esempio alcuni accorgimenti, come un aumento dell'acidità dello stomaco per ammazzare tutti i batteri che naturalmente si sviluppano su un corpo in decomposizione. Di conseguenza un leone di per sé non mangia una cosa che non ha ammazzato lui, o meglio le sue leonesse molto più probabilmente, e lo fanno la maggior parte dei predatori. La tanatosi è effettivamente un meccanismo che è molto conservato, molto diffuso fra le prede, solo che la tanatosi funziona di solito finché il predatore non insiste. Cioè, arriva il giaguaro, io mi fingo morto, il giaguaro dice vabbè, non mi fido, ne cerco un altro, se ne va. Ma se il giaguaro inizia per esempio a verificare che io sia morto con due zampate, due morsichetti, è ovvio che io avrò una reazione ed è là che la tanatosi fallisce. L'opossum no. L'opossum si è evoluto specializzando i suoi circuiti cerebrali per avere una tanatosi che fosse quasi vera. Cioè letteralmente quando viene overstimolato l'opossum va in coma per circa 3-4 ore, è una sorta di coma a tempo in cui non reagisce più, ma sta proprio in coma, cioè non reagisce più, si accascia, sbava, c'ha la lingua penzoloni, e oltretutto questa, che però non è un coma vero, è un'azione fisiologicamente regolata, questa azione viene accompagnata dall'emissione di liquidi maleodoranti schifosi laddove colano i liquidi da un cadavere. Insomma, per capirci, forse state a pranzo e non volete troppo immaginare nel dettaglio la scena, ma il punto è che quello che arriva al predatore è porca miseria, questo è morto, pure se gli danno due zampate quello resta lì, sta in coma, certo, ciao, addio. Il predatore se ne va, dopo 3-4 ore l'opossum si risveglia, chissà se abbia memoria poi di quello che gli è capitato, questo non ne ho idea naturalmente, ma prosegue indisturbato, insomma riesce a proseguire vivo la sua giornata. Ci ascoltiamo fino alla pausa delle 12.30 un po' di Primal Scream e poi allarghiamo il discorso, perché l'opossum è anche un marsupiale, una delle classi di animali più interessanti che esistano, e quindi è di loro che parleremo oggi.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100,
0: assistenza e ricambi da 0100,
1: veicoli commerciali Toyota Professional da 0100,
0: noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Romana Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Uno zoo.
6: Io lo so.
7: This is Animal House on Radio Rock.
8: 12:34 minuti, domenica 17 di maggio, ladies and gentlemen, siete collegati con la Fiera delle Fiere. Io sono Jacopo Morroni e vi porto a spasso anche oggi, fino alle 15, girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Partiamo meglio dall'opossum per parlare in generale di marsupiali, questa stranissima classe di esseri viventi un po' a metà fra coloro che fanno le uova e i placentati, che conducono invece tutta l'intera gravidanza all'interno dell'utero. Una classe molto molto nota per alcuni dei suoi membri, ovviamente parlo dei canguri, meno nota per altri dei suoi membri, ad esempio gli opossum. Ne parliamo insieme sempre a Suon di Rock, iniziando da quello dei Kiss Evans on Fire.
4: Radio Rock, back in time.

My Kiss, ladies and gentlemen, 12 e 37 minuti in questo istante. Ebbene, noi si parla dei marsupiali, perché l'opossum, fra le varie caratteristiche, è effettivamente un marsupiale, uno dei pochissimi, forse l'unico in realtà, se non vado errato, che vive nel Nord America. La maggior parte dei marsupiali, lo sappiamo, vive in Australia, lì si trovano quantomeno i più famosi. Ma l'opossum invece riesce a vivere in Nord America e alcuni marsupiali si trovano in Sud America. Come diavolo è avvenuta tutta questa... Come si fanno a trovarsi in posti così distanti? Beh, perché un tempo effettivamente, a un certo momento della Pangea, Nord America, Sud America e Australia potevano comunicare, cioè il Mar Artico era attraversabile, era tutto quanto terra. C'è stata comunque, a quanto pare, i marsupiali sono nati in Nord America per poi migrare verso sud e stabilirsi principalmente in Australia, mentre qualche rimasuglio è rimasto anche in America del Sud. I marsupiali sono famosi, è ovvio, per avere il marsupio, e fino a qua ci arrivavamo tutti. Ma capire esattamente cosa sia il marsupio è un pochino meno intuitivo, perché quasi tutti hanno l'immagine classica, chiara, scolpita del canguro o della cangura, insomma, con la sua tasca sull'addome da cui sporge un cangurino piccolo. Un cangurino piccolo che è un essere bene o male formato, come se il marsupio fosse una sorta di... come dire, di zainetto per portarsi dietro il cucciolo. In realtà non è così. Il marsupio è un qualcosa di totalmente peculiare che nasce in questi animali, perché questi animali sono in mezzo a una fase evolutiva fondamentale, quella in cui smettiamo di fare le uova all'esterno e iniziamo a creare un uovo all'interno, ovvero la placenta. Brand new music, right?

Strong Block Party, ladies and gentlemen, fra le nostre novità in alta rotazione sempre votabili dal sito www.radiorock.it. Vi ricordo che sullo stesso sito trovate il nostro palinsesto, le playlist, ma anche tutti i nostri podcast, le trasmissioni riproposte in differita e di podcast Radio Rock Originals. Vi invito ad ascoltarli, ce n'è veramente per tutti i gusti. Ce ne sono due che conduco: On the Rocks, scritto dall'amico e collega Daniele Innocenti, in cui vi raccontiamo grandi volti, grandi eventi della musica rock. L'ultima puntata è dedicata a Stevie Ray Vaughan, ma vi aspetta settimana prossima e quella ancora una doppia dedicata a un personaggio così grande che a questo punto non potevamo non affrontare, ma che un po' ci ha messo in soggezione. È difficile narrare una voce e una vita come quella, ma non vi anticipo altro. Vi ricordo che c'è anche Wake Up Pills, il podcast di pillole di curiosità quotidiana, divulgazione quotidiana targato Radio Rock, sonorizzato meravigliosamente da David Guido Guerriero, che trovate anche in diretta alle 5.30 del mattino. La prossima settimana vi intrattengo con un pochino di storie proprio del mondo del rock. Bene, 12.43, i marsupiali e il marsupio. Qualche puntata fa abbiamo fatto un lungo viaggio a vedere come l'uovo è stato il segreto in qualche modo per spostarsi dall'acqua alla terraferma. La possibilità di avere una gestazione in un ambiente protetto, di far sviluppare l'embrione in un ambiente protetto, idratato, che non venisse essiccato dalla presenza dell'aria, anche solo semplicemente, è stato un passaggio chiave finché quest'uovo non abbiamo iniziato sempre più a interiorizzarlo, dando una protezione ancora maggiore, ma ovviamente appesantendo il corpo della madre. Parliamo di tutti i placentati, ovvero gli esseri che hanno le gravidanze completamente interne. La placenta è una sorta di sviluppo, semplificando con l'accetta, anzi con la solita motosega, di una sorta di adattamento dell'uovo per l'interno del corpo, con lo scambio che avviene con la madre proprio tramite strutture che fanno parte della placenta. La placenta è un qualcosa di complessissimo e che non è nato da un giorno all'altro nell'evoluzione, perché effettivamente abbiamo visto, come spesso accade, delle vie di mezzo. I marsupiali in qualche modo rappresentano proprio una di queste vie di mezzo, perché la placenta c'è, ma non è che funzioni proprio benissimissimo.

La ragione per cui ieri ascoltavamo il verso dell'opposto mi sembrava il ringhiere del demo Gorgone. Si fanno grossi, letteralmente, si fanno temibili. Scusate, ogni tanto devo ascoltare mamma Cristina, che ovviamente ha rappresentato per tutti quelli della mia generazione e delle generazioni intorno una sorta di figura materna aggiuntiva. Insomma, il diavolo della Tasmania è un marsupiale, anche lui molto meno pericoloso di quello che si pensa, anzi per niente pericoloso. Urla, sbava in quella maniera per tentare di evitare quello che teme davvero, ovvero naturalmente il confronto diretto.

Mr. Rats. No, i ratti non sono, no, no, no, no, quelli no, quelli non sono assolutamente marsupiali. Il diavolo della Tasmania invece lo è. Lo è anche un altro animale che conosciamo tutti quanti, ma mettiamola così, in qualche modo un animale meno conosciuto, meno noto. È noto tanto per il nome, questo è certo al 100% ovviamente, ma un pochino meno per altre sue caratteristiche, fra cui quella di essere per l'appunto un marsupiale. Parliamo

abbiamo, ladies and gentlemen, del vombato. Il vombato, questo strambo animaletto, buffissimo, dobbiamo dirlo assolutamente, che ha una peculiarità incredibile, non è solo un marsupiale, ha il suo noto marsupio, delle peculiarità in questo marsupio. Magari ne parliamo subito dopo la pausa, che già incombe, la pausa delle ore 14, ma anche un'altra peculiarità attorno alla quale gli scienziati per molto tempo si sono fatti tante domande. Il vombato fa la cacca quadrata.

Dance Dance, The Joy Division, The Wombats. Ebbene, signori e signori, sappiate che questa caratteristica stramba della cacca quadrata e del wombato non è solo un caso né un problema intestinale, è un meccanismo biologico conservato che serve a quanto pare appositamente a farla così. Ma che pro, mi chiederete voi? Ovviamente, è naturale, devo fare un po' di hype, ve lo racconto dopo la

diretta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
4: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
15: Groenlandia,
16: Sky Italia,
15: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
16: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
15: solo al cinema dal 21 maggio.
16: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
15: Francesco Totti,
16: Carlo Verdone,
15: Zico e molti altri.

0: info e biglietti su nexostudios.it.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Io lo so.
4: This is Animal House on Radio Rock.
3: 14 e 7 minuti questa domenica 17 di maggio, scusate per la voce, non è colpa mia, è colpa di Gianluca Mancini. Domenica 17 maggio, la fiera delle fiere, io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15 in questa giornata meravigliosa qui nella capitale. Bella, bella, bellissima, il sole ci bacia, va tutto a meraviglia in questo istante, tanto più che quel, che il brano che stiamo per ascoltare mentre continuiamo a parlare di strambi marsupiali è uno dei più grandi brani del nostro amato Ozzy, Crazy Train.
4: Radio Rock, back in time.

0: Crazy Train, Ozzy Osbourne, ladies and gentlemen, 14 e 12 minuti in questo preciso istante. Bene, noi qui parliamo di marsupiali, fra poco vi svelo come fa il vombato a... a fare quella che è la sua caratteristica principale, ovvero questa stranissima fece cubica, se così vogliamo chiamarla, cacca quadrata, per parlare... più come mangiamo, ebbene in realtà, wow, come vi dicevo, scusate, ho sbagliato le vetta, perdonatemi, come vi dicevo, in realtà ha una funzione biologica, non è solo una peculiarità o una difficoltà, perché noi se proviamo a immaginare di fare quella cosa là ci viene un infarto. No, per lui è totalmente preventivato il tutto, lo fa apposta, ha un intestino costruito apposta. Prima fatevi ricordare cosa avviene sabato prossimo, il 23 maggio, dalle 20 all'Atlantico Live di Roma, ovvero c'è la prima edizione di Row Manchester, il grande omaggio alla musica di Manchester, anzi dovremmo dire Manchester in questo caso, e alla cultura inglese, che arriva nella capitale, una serata fra suoni, stili e atmosfere che hanno cambiato la storia del rock e del Brit Rock. Ci sono una marea di stand, libri, dischi, abbigliamento, vintage, ospiti speciali, fra cui Brian Cannon, che se non vi dice niente ripassiamo storia del Brit Rock, perché è colui che ha realizzato le copertine di Definitely Maybe e What's the Story, Morning Glory, fra le altre. Portate il vostro vinile preferito e potete renderlo unico con il suo autografo. Sul palco ci sono gli High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, e i Panta nel loro ultimo concerto. Francesco Arpino in apertura, DJ set a seguire di Fabio D'Antoni, Oasis Fan Club. Che volete di più? Roma Manchester, sabato 23 maggio dalle ore 20 all'Atlantico Live, in viale dell'Oceano Atlantico 271 di a Roma. Bene, signore e signori, noi a questo punto ci ascoltiamo una qualcosina, ovvero le nostre novità in alta rotazione.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova

Starce, ladies and gentlemen, fra le nostre novità in alta rotazione sempre votabili sul sito radiorock.it. Ebbene, il bombato, come vi dicevo, ha un intestino fatto apposta per compiere una serie di movimenti che sono diversi dai nostri normali movimenti cosiddetti peristaltici, ovvero quei movimenti che servono a far andare avanti fisicamente il materiale da digerire nei nostri intestini. Perché nella parte finale del colon del bombato interviene una muscolatura messa in maniera molto diversa. Per capirci, noi abbiamo una muscolatura che è messa in maniera che segue longitudinalmente l'intestino e un'altra che invece avvolge l'intestino facendone tutta la circonferenza. In questa maniera, tramite, da un lato si può stringere la circonferenza, dall'altro si può rilassare la zona davanti e comprimere quella dietro, il complesso di queste due forze fa andare avanti il materiale. Ecco, invece nel colon del bombato le fibre muscolari si organizzano diversamente. Quello che avviene è che il digerito, o meglio ciò che si vuole espellere, che non si è digerito, inizia a essere letteralmente compresso prima da un lato, poi dall'altro, prima da un lato, poi dall'altro, in maniera meccanica. Che succede se prendete una cosa, la comprimete da un lato, poi dall'altro e poi dal terzo, quindi in tutte e tre le dimensioni, che piano piano esce un cubo? Ma perché dovrebbe fare tutta questa cosa? Per qual è il vantaggio di fare la cacca a cubetti, che sembra decisamente svantaggiosa, quantomeno per la route di uscita? Ecco, in realtà serve per una ragione molto chiara, una volta che ci si pensa, ovvero il fatto che tantissimi animali utilizzano proprio le proprie feci, i propri scarti, per segnalare qual è il proprio territorio. Ma come fai a segnalarlo in maniera proprio plastica, evidente? Cioè, che nessuno si può sbagliare, perché può dire, ma io non l'avevo vista che tu hai fatto la cacca qua, sono passato. Come fai? La impili, fai delle montagne di feci, che però non sono facili da impilare, a meno che non siano quadrate. Mi chiedete, ma la passiamo Magno Bevo e Tifa Roma? Beh, io vi dico che in ogni caso, a tema derby, e derby vinto per il sottoscritto, possiamo comunque passare un qualcosina che sembri un pochino più neutrale, ma che in realtà

Seven Nation Army, White Stripes. Ladies and gentlemen, sono le 14 e 24 minuti. Mi mandate un sacco di messaggi. Mi piace molto Dr. Little Morroni, per esempio. Mi dite che i bombati sono citati dai Police in On Any Other Day di Ragatta da Blanca, che direi che adesso ci sentiamo. Già ve lo anticipo, bellissima scelta, gran brano fra l'altro di Ragatta da Blanca, un po' poco attenzionato, e quindi ottima idea quella di riportarlo in auge. Niente neutralità dopo una doppietta dei Mancini. Io questa cosa è bellissima, ragazzi, che devo fare? Mi sto tanto impegnando per essere professionale. Cortesemente, voi dovreste tentare di darmi una mano, no? Dopo tutto l'intrattenimento che vi ho portato in questi anni, mannaggia e miserie, che se no inizio qua, mi levo la maglietta, che poi non è un bello spettacolo, sulla nostra Radio Rock TV, che potete seguire sulla nostra applicazione, il nostro sito, su Twitch, addirittura sul canale 180 del digitale terrestre a Frosinone Rieti. Sicuramente non potete vedere me senza maglietta, scalmanato, che urlo Gianluca, che sembro tipo un'imitazione terribile dei soliti idioti. Detto ciò, 14:25. Passiamo a qualche altro marsupiale. Mamma mia, è difficile. La trasmissione di oggi, ragazzi, è difficilissima per il sottoscritto. Sappiatelo che è difficilissima. Bene, altri marsupiali. Oh, ce ne sono diversi. Innanzitutto, come abbiamo già detto, l'opossum è una classe di marsupiali vicina all'opossum, che ha una peculiarità, ovvero quella di essere arboricola. I marsupiali arboricoli fanno molto ridere, secondo me, perché hanno dovuto sviluppare una strategia per evitare un qualcosa di molto semplice. Cioè, voi immaginate di essere un canguro, no? Cioè avete questo bel marsupio che si basa su che cosa? Sulla forza di gravità. State in piedi, il cucciolo sta giù perché la forza di gravità lo spinge giù, poi sta attaccato al capezzolo e via discorrendo. Se invece siete una specie arboricola, vi ritrovate in continuazione a cambiare posizione, a stare a testa in giù, a saltare da un ramo all'altro, e lì arriva la modifica biologica. In molte specie arboricole, soprattutto quelle che passano tanto tempo a testa in giù, come gli opossum, che hanno fra l'altro praticamente la coda prensile, la tasca del marsupio è inversa, è rivolta verso il basso. Letteralmente, probabilmente, il primo opossum che è salito sull'albero ha visto tutti i cuccioletti cascare giù per terra.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
5: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupporosati.it.
6: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando. Animal House. La fiera delle fiere. On Radio Rock.
7: 14:33 minuti questa domenica 17 di maggio, ladies and gentlemen, io sono Jacopo Morroni e vi porto un'altra mezz'oretta fino alle ore 15, come al solito qui alla Fiera delle Fiere. Girovaghiamo fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Abbiamo parlato di marsupiali e ve ne voglio introdurre, anche se al volo, almeno un altro paio. Lo faccio subito dopo un brano degli Scorpions che capita non a tema in questa trasmissione, ma qualcosina in più. Questa è The Zoo.
8: Radio Rock, back in time.

Zoo, gli Scorpions, ladies and gentlemen, ebbene, abbiamo, mi raccomando fai piano quando ci introduciamo, siete dei cretini, quasi quasi che ve lo leggo questa roba. Allora, mannaggia le miserie. Fra i marsupiali meno conosciuti abbiamo citato sicuramente il vombato, che non è il marsupiale più conosciuto del mondo, ma ce ne sono altri che magari sono conosciuti per altre ragioni, ma non certo per essere marsupiali. Alcuni animali addirittura sono conosciuti per le loro trasposizioni in ambito pop, ma non si sa poi a quali animali effettivamente corrispondono. Uno dei casi famosissimi è ad esempio il pika, che tutti conoscono indirettamente per Pikachu, anche se poi nessuno mai ha visto una foto di un pika selvatico. C'è anche un altro animale che è diventato famoso proprio grazie a un videogioco. Questo tema vi dice niente? Questo era il tema di uno dei primi giochi a fare un vero e proprio successo planetario per la PlayStation, che al tempo non aveva numeri, era solo PlayStation. L'emozione di trovare questo regalo, la PlayStation con Crash Bandicoot sotto l'albero di Natale di quando avevo 8 anni, se non vado errato, fu una delle più grandi emozioni della mia esistenza. Ebbene, Crash Bandicoot è ovviamente un bandicoot, che è un animale vero e proprio ed è effettivamente un marsupiale. Ora, la prima cosa che bisogna andare a fare quando si parla di bandicoot è andare a guardare una foto di questa bestia, perché sembra effettivamente uno di quei casi in cui il buon signore ha mischiato un po' di bestie che già avevano per farne una nuova a basso budget. Brand new music right here.

Dog, Last Dinner Party, fra le nostre novità in alta rotazione. Bene, il Bandicoot è un animale che è diventato famoso, anzi neanche tanto famoso, ma che ha ispirato uno dei videogame più famosi della prima era, il videogioco di Crash Bandicoot. Non c'è una vera caratteristica per cui in realtà Crash debba essere un Bandicoot, cioè dici, penso i Bandicoot sono particolarmente esagitati, fanno le piruette? No, era solo un animale buffo che hanno preso e fra l'altro completamente sfigurato, cioè Crash non assomiglia per niente a un Bandicoot, a parte perché ha i pantaloni, le scarpe e cammina su due zampe, ma anche l'aspetto in realtà non è minimamente quello del Bandicoot. Secondo me piaceva principalmente il nome di questo strambo animale esotico. Ora, un Bandicoot è effettivamente un, è chiaro, è un incrocio di creature, cioè ha il manto spesso colorato addirittura come quello di un cerbiatto, la forma delle zampe di dietro da coniglio, il muso da opossum, il naso da opossum, il muso da topo. È un insettivoro, per lo più attivo solamente la notte. Insomma, non si è capito che diavolo deve essere arrivato. È veramente una sorta di mix di tante parti diverse, anche se alla fine occupa una nicchia ecologica che da noi potrebbe essere quella occupata dal topo ragno. Ed effettivamente per molti marsupiali, non per tutti, ma alcuni di quelli di cui vi parlerò a breve, c'è quasi sempre una sorta di corrispettivo non marsupiale dalle nostre parti, in Asia o in America, insomma non in Australia. Perché? Perché il discorso delle nicchie ecologiche che vi facevo poc'anzi è sempre vero. Le nicchie ecologiche, bene o male, sono quelle: se vuoi mangiare insetti, per lo più devi essere piccolo, devi avere un muso allungato per poter infilarti nelle cavità in cui gli insetti si nascondono, e un naso molto sensibile. Ed ecco qua che il formichiere, l'opossum e il bandicoot, nonostante vivano in continenti diversi, appartengano a ordini diversi, hanno delle forme simili. Succederà lo stesso anche per il prossimo animaletto che vedremo, che è una sorta di felino marsupiale, un qualcosa che io non conoscevo fino a circa 22 minuti fa. The other ones are complete bullshit.

Police della Gatta da Blanc. Bene, che ci dà oltretutto il nostro amico fumbato marsupiale di cui oggi abbiamo parlato. Faccio tempo a dirvi uno o due nomi, fra cui un marsupiale molto intrigante è il Quoll, che si scrive Q-U-O-L, molto semplicemente. Che cos'è il Quoll? È un animale del tutto peculiare, perché viene chiamato in Australia anche gatto indigeno. Che significa? Significa che i gatti in Australia non ci sono mai stati prima di averli portati noi. Altro animale che ha devastato completamente la fauna del luogo, perché ovviamente non aveva nessun tipo di predatore, lo accudivamo noi, come spesso avviene. I cacciatori opportunisti o gli onnivori opportunisti, il gatto è un carnivoro opportunista, sono molto molto invasivi quando vengono introdotti senza controllo in un ambiente nuovo. Ma effettivamente c'era già un animale che occupava la stessa nicchia biologica del gatto, per l'appunto, e che di conseguenza aveva sviluppato diverse peculiarità tipiche per noi del gatto domestico. Alcuni Quoll, quando vengono avvistati, sembrano proprio gatti nelle movenze, nel modo di scivolare. Se poi ci si avvicina, però, si vede che è un animale completamente diverso. Cioè, le movenze sono esattamente quelle, le prede sono esattamente quelle, le tecniche di caccia sono esattamente quelle. Ma la faccia è un qualcosa di diverso, somiglia a un bendicott, ha il naso carnoso, ha queste due orecchiotte un po' da ermellino, ha un stranissimo pelo maculato e una coda lunghissima. Ci sono tantissime specie di Quoll, dalle dimensioni più disparate, alcune possono diventare parecchio più grandi di un gatto domestico, altre un pochino più piccole, ma è incredibile vedere come anche dall'altra parte del pianeta, in Australia, una nicchia ecologica anche in questo caso ha chiamato un animale che ha una forma, un'attitudine, un carattere, delle abitudini che sono le stesse del gatto. È il suo corrispettivo marsupiale.

da Roy the Lightning, l'album capolavoro della band capitanata da James Alan Hetfield. Arrivano infatti anche qui al 3899-106-600 odi per questo brano, che poi personalmente è proprio il mio preferito della storia.

0: storia dei Metallica, oltre che del disco che preferisco della storia dei Metallica, quindi figuratevi, proprio mi trovate non d'accordo, qualcosina in più. Vi lascio, signore e signori, perché siamo praticamente a fine trasmissione, con un'ultima curiosità sul Qual, ovvero il Qual, sicuramente lo riprenderò questo animale nelle prossime trasmissioni, qua ve l'accenno solamente, è la prova vivente di una capacità che noi forse non concedevamo agli animali. Ovvero, sappiamo che i singoli animali possono imparare, ma quando si parla di cultura, ovvero di informazioni condivise da un'intera comunità, la situazione è un po' diversa. L'apprendimento individuale è certo, ma l'apprendimento collettivo è un qualcosa che è stato dibattuto, nonostante poi si osservino molte caratteristiche, molti comportamenti che fanno intuire che questa cosa c'è, la memoria dei corvidi che si trasmette per generazioni, così come le strade, i percorsi fatti dagli elefanti. Ma nel caso dei Qual, quello a cui si è assistito è a una vera e propria educazione di una comunità selvatica da parte dell'uomo. Quello che è successo è che in Australia, senza entrare in troppi dettagli, a un certo punto è stato introdotto un rospetto velenoso. Perché è stato introdotto? Perché si mangia una marea di insetti agricoli. Quindi si è pensato, prendo sto rospo, lo metto nei campi, non mangio il raccolto, mangio gli insetti, mi difendo senza bisogno di pesticidi. Peccato che i predatori australiani non avessero idea che il rospo fosse velenoso, e così in particolare fra la popolazione dei Qual c'è stata una vera e propria moria. Cacciavano questo rospo, che era una preda facile perché non stava nel suo ambiente, e poi morivano avvelenati. Per tentare di salvare i Qual, quello che hanno fatto alcuni ricercatori, o meglio un grande gruppo di ecologi, è stata un'enorme azione collettiva per insegnare ai Qual selvatici che i rospi erano velenosi. Come? Beh, andando a dare ai Qual delle esche che avevano la forma di quei rospi, ma che non erano velenose quanto inducevano nausea. Quindi niente di pericoloso per l'animale, ma sicuramente qualcosa di sgradevole. Ecco, nel giro di pochi anni i Qual hanno smesso di cacciare i rospi, riuscendo a imparare come comunità che roba colorata in quella maniera non si deve mangiare, e hanno lentamente iniziato a riprendere la loro popolazione. Un esempio, secondo me, straordinario di, come dire, educazione ecologica di una specie selvatica. Detto questo, io vi lascio, noi ci risentiamo regolari sabato e domenica prossima, sempre fra le 12 e le 15. Se non siete sazi della mia voce, potete fare due cose: parlarne col vostro analista, ne avete bisogno in caso, e l'altra è ascoltare i miei podcast On The Rocks, scritto dall'amico e collega Daniele Innocenti, dedicato ai grandi volti della musica rock, grandi volti, grandi eventi e grandi dischi, fra l'altro, della musica rock. E Wake Up Pills, la vostra pillola di divulgazione mattutina targata Radio Rock, scritta e condotta da me stesso, me medesimo, e sonorizzata meravigliosamente da David Guido Guerriero, anche in diretta alle 5.30 del mattino. Detto ciò, cuffia e microfono ai racconti della Scolopendra. A tutti voi, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?
2: Animal House!
1: On Radio Rock.
3: Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
4: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto!
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
16: They play the best music.
15: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock Scolopendra. Scolopendroidi, i racconti della Scolopendra. On Radio Rock.
1: Disgrazia, quella sciagura, quella vergogna,
2: mamma mia,
1: della Scolopendra fino alle 18 su Radio Rock, Guns N' Roses, e arriviamo.
0: Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io

0: 15:14 minuti di questa domenica 17 di maggio. Dodone, inizia vergognoso. Sarà vergognoso. Guarda, una cosa veramente che non riesco a dirvelo. L'ho appena visto, l'ho appena ascoltato, non riesco a dirvelo. Sarà vergognoso questo episodio della scolopendra.
1: Mai così vergognoso, caro Cellone.
0: Mentre diciamo la nostra testa in questo momento, la testa di molti di noi, è invasa da notizie relative al calcio in queste ore, con la vittoria del derby di Roma da parte della squadra giallo ma anche rossa, un po' nell'incubo laziale, doppietta di Mancini. Io vorrei concentrarmi, visto che abbiamo anche in casa uno juventino. Non entrerò nell'incubo Lazio, anche per il rispetto che nutro per Marco Conti, ecco. Non è una cosa che non si può fare, qui non si può fare. Io vorrei sottolineare, caro Fabrizio Guerrieri, visto che ho visto la scena di Luciano Spalletti che discute alla fine della partita con un giocatore della Fiorentina di nome Gudmundsson, a un certo punto Gudmundsson gli mette una mano sulla spalla del grandissimo allenatore di calcio, genio del calcio Spalletti, e Spalletti indica la mano di Gudmundsson, e sostanzialmente dice: non me tocca, togli sta mano. Ecco, io voglio veramente dire che, insomma, per un personaggio che effettivamente è considerato così importante per la storia del nostro calcio, peraltro anche la storia della Roma, che finaccia. Beh, che finaccia, che tristezza, che
1: gente
0: tristezza.
1: Che non si prende per nulla sul serio. Assolutamente. Tendenzialmente. Lo vediamo anche all'interno degli spot bruttissimi,
0: esatto,
1: che spesso realizzano.
0: Che non si ritiene un genio. Che non si ritiene assolutamente un genio. È solo un'impressione.
1: Ma
0: quella
1: sì.
0: Cosa.
1: Ma
0: una cosa, capito? Proprio un coatto,
1: spostate,
0: di livello standard.
1: Cosa,
0: togli sta mano, non me tocca. Lo faccio romano, insomma, lo sapete, non è romano. Però, insomma, una scena triste, caro Fabrizio Guerrieri. Comunque abbiamo superato, quindi va bene.
1: Livelli di antipatia al punto di Paolo Sorrentino.
0: Circa. Quella è difficile.
1: Signore, ah, veramente, che insomma reagisce benissimo, soprattutto quando non vince, quando è candidato ai David di Donatello, ma non vince.
0: Non fa l'applauso.
1: Benissimo, benissimo.
0: No, non fa l'applauso, però è riuscito a dire quella frase meravigliosa, che veramente è geniale. Cioè, non l'avevamo mai sentita quella frase sugli artisti che ha detto da Mattarella.
1: Sì, da Mattarella ha detto: se al mondo ci fossimo, caro presidente, solo noi artisti e lei, di certo il mondo sarebbe gioioso e pacifico. Invece ci sono purtroppo anche gli altri.
0: Bellissimo.
1: Anche gli altri, cioè
0: esatto.
1: Gli schifosi, i lavoratori, tutti quelli
0: bravo,
1: non
0: bravo,
1: artisti
0: bravo.
1: I poveracci, i poveracci.
0: È incredibile come a volte non si riesca a ragionare effettivamente sul significato delle stronzate che uno sente, no? Va di moda questa questione degli artisti. Piace questa questione,
1: piace,
0: degli
1: piace
0: artisti
1: molto.
0: Perciò va benissimo. Basta che ci siano gli artisti,
1: cioè, anche gli altri, quelli insultati, poi dicono: beh, effettivamente, se ci fossero solo gli artisti,
0: è incredibile,
1: meglio.
0: È incredibile.
1: Comunque, 3899 106 e 600, vanno avanti anche oggi le inchieste della scolopendra.
0: L'obbligo di rivelare alla suddetta scolopendra dove state andando e che cosa state facendo. Brand new music right here.

0: In the Stars, signori, Rolling Stones, la novità dei perenni Rolling Stones, da votare sul sito radiorock.it.
1: Veramente immortali, Dodone, 3899 106 e 600, siete obbligati a rivelarci dove state andando e che cosa state facendo. Non ci si può tirare indietro, Dodone mio.
0: Sentiamo la vostra viva voce.
2: Cosa sto facendo?
1: Dillo,
2: tra poco mi dedicherò all'onanismo. Sono mancino. Dottor Cellone, mi dai un abbraccio, un bacione forte.
1: Io lo faccio sempre. Fatelo.
2: Perché in certi momenti bisogna avere i giusti comportamenti.
1: A padre e figlio.
2: I giusti comportamenti.
1: Padre e figlio.
2: Dopo queste due fiorentine che hai preso, i giusti comportamenti.
1: Posso dire una cosa, Marco? Io aspetterei con l'onanismo, perché tu lo sai, guardami negli occhi, Marco. Quanto sarebbe da Roma mancare l'accesso in Champions League perdendo o non vincendo in casa del Verona, già retrocesso all'ultima giornata, che poi per anni diciamo l'ultima giornata col Verona, abbiamo sbagliato lì, abbiamo... Quanto sarebbe da Roma, caro Marco? Quindi aspetta con l'onanismo, aspetta.
0: È possibile, diciamo, è possibile, quindi bisogna sta buoni. 3899106 e 600, dove state andando, cosa state facendo, ci scrivono anche su Telegram.
1: Allora ci dice Luca: sto viaggiando rigorosamente solo con la mente, perché non ho i soldi per viaggiare. Davvero, che è molto meglio viaggiare con la mente, naturalmente.
0: Si possono sempre fare delle piccole rapine, lo ricordiamo.
1: Cavolo, non ci stavo pensando.
0: Dove state andando, cosa state facendo, raccontatelo alla Scolopendra, noi qui fino alle 18, via.

0: Judy Hench, questa era Tardigrades. Tardigradi? Potrebbe essere, potrebbe essere. 15-26 minuti, dove state andando e che cosa state facendo? C'è l'obbligo di rivelarlo alla Scolopendra.
1: Allora, ci scrive il magico Yuri. Scolopendri, buongiorno e buona domenica a voi. È possibile sentire Fuel de Metallica? Grazie. Direzione lavoro in questo momento e allega anche foto.
0: Allora, assolutamente no.
1: Possibile.
0: Allora, veramente, no, veramente, guardami, assolutamente no e non ti pensare mai più di richiederlo. Give me fuel,

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Valigia pronta?
7: Sì.
6: Documento preso?
7: Certo.
6: Bagaglio a mano?
7: Eccolo.
6: E il parcheggio?
7: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
8: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
10: Radio Rock,
11: tutta un'altra storia.
12: Stai ascoltando
13: i racconti della scolopendra
14: on Radio Rock.
15: La scolopendra, la trasmissione con la bestia.
16: È vero, eccola qua.
15: La bestia.
16: Eccola qua.
15: 899-106-600, continuate a raccontarci dove state andando e cosa state facendo. Signore Peter Gabriel, e torniamo.
17: Radio Rock, back in time.

0: Sir Peter Gabriel, questa era Big Time, che ci porta all'ingresso Dodone della seconda, ma credimi, non ultima, mezz'ora di scolopenda di questa domenica 17 di maggio. Ce ne sono altre 7 di mezz'ore oggi, quindi insomma, nervi saldissimi.
1: Proprio loro, altre mezz'ore che verranno a farci la festa, ci aspettano nel vicolo, chiaro Cillone.
0: Ma perché poi? Cioè, nel senso, io non l'ho fatto. No.
1: Abbiamo le catenine, noi ci abbiamo fatto le catenine d'oro che ci contraddistinguono. E quindi, insomma, succedono anche queste cose, purtroppo.
0: Ci sono anche le catene d'oro che girano al loro interno, le puoi far girare, come la catena che aveva Young Buck, membro della G-Unit, gruppo il cui leader era 50 Cent.
1: O 50.
0: Che ha fatto anche ultimamente un featuring sì. Con come cazzo si chiama? Come si chiama?
1: Joliet.
0: Mi ha molto stupito, devo dire,
1: male,
0: quella storia. Cioè è Joliet che sta facendo i miliardi o è 50 Cent che è crollato nell'oblio?
1: E chissà quale delle due.
0: Non riesco a capire.
1: Comunque 3899-106-600 il nostro numeraccio. Vi stiamo chiedendo di raccontarci dove state andando, cosa state facendo di oscuro in questo momento, 15:40 minuti di questa domenica 17 di maggio.
0: E ci via una immagine, questo è ottimo, è buona cosa inviare anche foto alla Scolopendra. Ce ne invia Cla, che scrive sotto: stirando mentre sotto le finestre passa il pullman della Roma. Buon pomeriggio a voi, ricordiamo insomma che Cla con il ferro da stiro insomma fa cadere governi, organizza colpi di stato, rapine, l'abbiamo citate anche prima, e quant'altro.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Siri Editors Call It In, novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Altrimenti arriva Belze e persino Bu. A volte Dodone, ed è una triste evenienza.
0: È una triste realtà.
1: Triste realtà.
0: Purtroppo, caro Cillone, insomma, quindi magari andate a votare così vi evitate a voi e soprattutto ai vostri figli questa triste cosa.
1: Anche se noi siamo sempre dalla parte delle piccole e medie imprese. Questo mi piace ricordarlo. Anche da parte della piccola impresa Belze e Bu, che funziona alla grande, una bellissima realtà. Dodone, dove state andando? Cosa state facendo da rivelare?
0: Proprio così salutiamo il signore Roberto.
1: Oh sì.
0: Signore, buongiorno, semplicemente.
1: Oh sì, enorme, enorme Roberto. Poi ci dicono, dove vado? Chiede Claudio. Sì, ti diamo questo, Claudio. All'Eur. Cosa sto facendo? Mi tormento le pellicine delle dita.
0: Ah, bene.
1: Benissimo. Yum.
0: E poi vanno mangiate, chiaramente. Questo ricordiamo.
1: Se no è inutile. Se no non lo fa.
0: Che avete fatto? Tutto sto lavoro per niente.
1: Dai, è vergognoso, ragazzi. Serietà.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Continuate a raccontarlo alla

0: Judy Danzig, am I demon? Questa è una domanda che a un certo punto nella nostra vita dobbiamo farci tutti quanti, perché possiamo esserlo senza saperlo, può essere assolutamente asintomatica come condizione. 15-50 minuti, Dodone, chi siamo? Cos'è questo posto? Non capisco.
1: Allora, siamo dei batteri qui
0: infatti mi sembra
1: di questo calzino.
0: È il mio primo, la mia prima ipotesi.
1: E siamo bene, tutto sommato, siamo alla grande.
0: C'è un calduccio,
1: godiamo.
0: C'è puzza.
1: C'è una bella puzza,
2: ragazzi. Ah, che bello.
1: E vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo, dove fate danni.
3: Sono inoltrato nella pineta.
1: Sono
3: inoltrato nella pineta di Castelfusano. Sì. Non c'era un'anima via, si sentiva solo praticamente gli uccellini cantare, tutte cose tipo come se fossi isolato, paura di essere acchiappato da qualche extraterrestre che veniva tipo con la navicella spaziale.
0: Lo fanno le 15.
3: Però vedo che non c'è proprio più nessuno. Nessuno si fida più dentro nell'inoltrarsi nella pineta facendosi una passeggiata all'interno. Non si fida più, le persone hanno paura della criminalità, di qualcuno che sia
0: affossato
3: nei boschi accoltellandolo. Il mondo non ha più
1: accoltellano, il mondo accoltellano,
3: non c'è più libertà.
0: Questa è
3: la gente ha paura. Prima invece andavamo tutti in giro.
1: Prima
3: quando ero piccolo mi ricordo che la gente andava in giro dentro la pineta,
0: così una cosa.
3: A girare invece c'era tipo come se stavi all'isola deserta, capito?
0: Così una cosa, io come sai, Dottore, voglio bene a Augusto come se fosse il mio secondo figlio, no? Secondo genito.

You can't always get what you want, i signori Rolling Stones qui su Radio Rock o Dodone. You can always get what you want, anche se quello che wanti è la vittoria

0: all'Eurovision e ti chiami Bibi e spendi milioni, eh sì, milioni di dollari in pubblicità legate all'Eurovision stesso, per in qualche modo ripulire l'immagine del tuo paese di fronte agli occhi del mondo. Eppure non si riesce a vincere questo...
1: Non ce la fanno.
0: Potrebbe esserci la questione, ora mi viene in mente, potrebbe esserci la questione genocidio nel mezzo, però non sono certissimo che sia sufficiente.
1: Forse questo fatto di aver scatenato una guerra contro mezzo Medio Oriente, sostanzialmente anche di più, magari non ha portato proprio Israele nelle simpatie, insomma, di tutta Europa, di tutto il mondo.
0: Potrebbe essere molto ambiziosa. Quindi, anche quello di non, per esempio, di non rispettare minimamente il cessate il fuoco con il Libano.
1: Tanta simpatia da recuperare.
0: Potrebbe essere. Ci sta venendo in mente adesso così, su due piedi. Potrebbe essere questa storia qua.
1: Comunque, il tentativo c'è stato, ce lo segnalano tra gli altri, insomma, il New York Times, quindi fonte direi attendibile.
0: Direi di sì.
1: Ma soldi mal spesi, perché è il secondo anno che arrivano secondi, non riescono a vincere. E caro Cillone, altre 899, 106 e 600 ci stanno proprio raccontando questo.
0: Oh sì, storia di soldi mal spesi.
1: Un mio amico, scrive Anto, ha speso 250 euro per acquistare una macchina fotografica usata. Avrebbe anche fatto un buon affare, perché la macchina ne valeva 500 di euro.
0: Sì.
1: Si era tanto appassionato, poi quest'anno è finito tutto, Matteo. È finito tutto, è durato poco. Una passione durata pochissimo. Direbbe Anto, un fuoco di paglia.
0: La storia di grandissima parte della mia vita, devo dire che è successo tante tante volte anche a me. Ci devi stare, Anto, ci devi stare. Non essere troppo severa, per favore, poetessa Anto.
1: E poi ci consigliano, caro Cillone, per questa notizia, questo pezzo qua dei Siori Motore.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
10: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
11: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
12: La migliore musica rock tutto il giorno.
13: Very well. Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando
1: i racconti della scolopendra on Radio
2: Rock. Inchiesta del New York Times racconta degli sforzi Dodone economici e non solo fatti dal governo israeliano per pulire l'immagine di Israele agli occhi del mondo attraverso proprio l'Eurovision. Non riesce però alla fine neanche a far vincere al proprio artista il suddetto Eurovision, quindi soldi spesi un po' così, soldi spesi male. Questo genere di storie vi chiediamo di raccontarci al 3899 106 e 600. Signori, Queens of the Stone Age, torniamo. Radio Rock, back in time.

0: with the flow, sui Queens of the Stone Age su Radio Rock, 17:11 minuti, la scolopendra. Allora, stiamo ricevendo tantissimi messaggi sull'argomento del quale stiamo parlando, cioè l'inchiesta del New York Times, che avrebbe visto nell'Eurovision una sorta di strumento utilizzato da Israele per come una forma di soft power, sostanzialmente, sì, per ripulirsi un po' l'immagine. Tanti messaggi, qualcuno ci sta anche in qualche modo criticando. Arriveremo a tutto questo.
1: Ci arriveremo, Dodone, e lo leggiamo ora?
0: Dopo Recapone, magari.
1: Era una battuta, era una bellissima battuta.
2: Professore Cappone, mi dai episodi in mezza trasmissione? Tutti, Locatelli, anche va bambini, in qualche altra squadra che finora è andato tutto bene. Questo. Il capitano, sì, va bene, ma ora è venuto il momento di cambiare. Eurecappone,
1: sono d'accordissimo.
2: Professore Cappone, è offerto da Venerdì, ti chiamo. Tu aspetta, che...
1: Non
2: cosa
1: ho capito,
2: state andando?
1: Scusami.
2: Dove state facendo?
1: Cosa sta dicendo?
2: Ce l'ha
1: con qualcuno lì intorno.
2: Ma Augusto, come fa a piaiere il telefono? Mezza savana, ci stanno i tiri, non c'ha paura. Io ho appena mangiato Nostro Signore Gesù Cristo.
1: Come?
2: E sto tornando a casa dove
1: così,
2: mi aspettano finalmente ben 2 ore di scolopendra, come non succedeva dal 1963. Non potrei essere più felice di così. Mi siete mancati, amori miei. Sto verniciando.
1: Non lo perdono.
2: Al momento mi sta alquanto dando tormento sentire udire l'audio del collega ascoltatore che, trovandosi in pineta, ciancica qualcosa tra le fauci mentre parla
1: male,
2: a noi voi altri.
1: È male.
2: Esco da uno scossone emotivo profondo dopo essere stata stamattina al Parco della Musica alla lezione di Augias sulla musica della morte. Bellissimo e tremendo. A casa ho acceso Radio Rock per tornare sulla terra.
1: Anche il racconto di Paola.
2: Sto aspettando la tipa da 20 minuti.
1: Ehi,
2: 20 minuti.
1: Come ti permetti?
2: Perché non siamo nati tutti Nicola Porro. Citazione. Vorrei sentire
1: Ramon. La famosa quella citazione.
2: Ramon. Il titolo di Batterio mi è stato dato in una notte tempestosa. Avvergate sul membro.
1: Capito, ma non lo puoi dare.
2: Tra poco a Santoresta ci sarà un concerto di musica classica totalmente in beneficenza, dove ho accompagnato la mia piccola Aurora, giovane violinista. Ehi. Associazione consonante di musica. E ora qualcosa di completamente diverso. Storie di soldi spesi male.
1: Ancora doveva arrivare l'altro tema.
2: Mi viene subito alla mente la fontanella per il presepe, che pensavo fosse una di quelle che butta fuori acqua vera, e invece era una ciofeca. Un mio amico ha speso 250 euro per acquistare una macchina fotografica usata. Avrebbe anche fatto un buon affare, perché la macchina ne valeva 500. Si era tanto appassionato.
1: La
2: poi
1: macchina.
2: Quest'anno è finito tutto. È un fuoco
1: la
2: di
1: macchina,
2: paglia.
1: Pa, la
2: mettete in Motorhead.
1: No.
3: Tu girls c'è un recapone. Torna tra un'ora.
0: Ha capito che ci piace, non lo dice più.
1: Esatto. Mi sa
0: per
1: che era
0: punirci,
1: cosa lì.
0: Per punirci lo dice.
1: Maledizione.
4: Brand new music right here.

0: Cioè di Purple, Arrogant Boy, la loro novità da votare sul sito radiorock.it o Dodone 17 e 17, critiche alla trasmissione.
1: La sella, caro Cillone, 17 e 17 minuti, come dicevi, ma anche critiche, dure critiche alla Scolopendra per l'argomento che stiamo affrontando. Scrive il signore, il nostro amico Giuseppe: state utilizzando la radio ed il tema dell'Eurofestival per far passare la vostra ideologia. Faziosamente, Eurofestival, bellissimo. Spero intervenga il garante delle telecomunicazioni, caro Cillone. Vergogna, poi aggiunge, il rock è di tutti. Vergogna, il rock è di tutti.
0: Sì, è tutto al posto giusto. Cioè, mi piace tutto, devo dire. A parte Eurofestival, è già bellissimo. Poi c'è il garante delle telecomunicazioni che...
1: che viene, ma, e ci sfonda.
0: Però mi piace, perché poi era stato citato poche volte alla Scolopendra. E poi c'è vergogna che serve sempre. Il rock è di tutti. Peraltro frase che presuppone che in qualche volta... che in qualche modo... e tu voglio portare avanti la tesi che noi qui si stia facendo dei discorsi in base alla, non so, nazionalità, chissà cos'altro, quello che noi facciamo qui e stiamo facendo qui anche oggi, peraltro citando una inchiesta del New York Times, al massimo è criticare le scelte di un governo, le scelte dei governi. Se scegliono far partecipare Israele a una manifestazione come quella di cui stiamo parlando, è in qualche modo per fare pressione sull'opinione pubblica di quel paese, per sensibilizzarla sulle scelte dei governi. Non è molto difficile portarci su quel campo lì, caro il mio Giuseppe Gio. Ricordiamo Giuseppe Gio.
1: Sì, parliamo delle scelte appunto di un governo ben, ben preciso, diciamo, e identificabile. Sì, certo. E tra l'altro ci siamo ispirati in qualche modo a un'inchiesta del New York Times, quindi insomma non proprio aria fritta, quindi ci sono insomma anche degli elementi oggettivi per dire che negli ultimi anni il governo Netanyahu attraverso il suo ministero degli esteri appunto ha cercato di portare avanti gli artisti che partecipavano per questo paese all'Eurovision.
0: Io sono pazzo di Giuseppe Gio, perché vergogna, il rock è di tutti. Dodone, era tempo di riceverlo. È una frase che era tempo di ricevere.
1: Storia.

0: Eurofestival, i signori Baustelle su Radio Rock, 17:23 minuti, la scolopendra. Allora, ci scrivono: sposarsi uguale gettare denaro. Questa canzone on air è Figherri, ma è l'erede di Battiato, scrive Amy.
1: Amy, sono i signori Baustelle, devo dire che sia io che il Dodone condividiamo una buona parte di passione per questi signori che regalano sempre qualcosa di buono. Naturalmente sposarsi uguale gettare denaro è un'affermazione vergognosa. Solo le famiglie tradizionali qui alla Scolopendra e in generale su Radio Rock. È una linea editoriale. Vergogna, Amy, vergogna tre volte. Il rock è di tutti.
0: Storie di soldi mal spesi, caro Cillone, sentiamo la vostra via voce.
2: Ditelo alla gente che queste cose mi sa che non lo sanno, non le sanno perché continuano a guardare quella merda.
1: Signora Affel,
0: quella?
2: Comunque, soldi mal spesi, sì. Per me sono soldi che ho dato a un'agenzia di marketing che dice di essere leader nel settore. Faccio anche il nome Inc. Media Agency.
1: Attenzione,
2: i lavoratori hanno ascolto, sono dei gran sola. Solo che a tempo hanno fatto leva sulle mie insicurezze.
1: Ma certo.
2: Sono anche bravissimi a far leva sulle insicurezze delle persone. A meno che non siete truffatori come loro, non vi affidate a
0: ma siamo persone. Truffatori, ma diversi da loro.
1: Proprio diversi. Ci sono questi signori effettivamente che si definiscono esperti di marketing. E poi già quando uno sente leader del settore, qualche dubbio purtroppo te lo devi far venire. Però assolutamente poi comprensibile affidarsi comunque, perché appunto fanno leva sulle insicurezze, perché è gente che in realtà è leader di un altro settore, non voglio dire quale.
0: Storie di soldi mal spesi, questo è il tema del pomeriggio della Scolopendra. Continuate a farci sapere.

0: Dirty Harry, signori Gorillaz su Radio Rock, 17 e 28 minuti, la scolopendra.
1: Storie di soldi spesi male, ce ne state raccontando al 3899 106 e 600.
0: E sentiamo non solo la vostra voce, ma anche qualcosa di più, eh? Aspetta, magari lo ritrovo. Adesso. Forse sì, forse no. Senti la meraviglia.
1: No, vabbè.
0: Senti come parte.
1: No, vabbè.
2: Soldi mal spesi, no, ce vabbè. L'ho in mano adesso. No, vabbè, da cazzo di motosega cinese. Consuma come una Lamborghini e viaggia come una Yaris del 98.
0: Perfetto. Ma senti, senti.
1: Io sono estasiato, cioè veramente io non so che cosa dire quando succedono queste cose. Voi non avete idea del regalo che ci fate in questo modo. E non sto scherzando, maledizione, non c'è niente da ridere.
0: Poi ancora.
3: Scolopendroidi, gli dite la signora Affel, che Affel, è la Affel. Signora più bella del mondo, ma che se deve imparare a mannare i vocali come si deve, porca puttana. Allora, che cazzo deve...
1: Allora,
3: il microfono immagino,
1: microfono.
3: Grazie.
1: Cioè, addirittura un microfono.
0: E poi?
3: E anche dagli Roma, dagli.
0: Vabbè,
3: questo
0: aggiunge.
3: Che questo quello è importante
1: forza.
3: Oggi.
1: Bravo, signor Valè. Questo per forza. Affel, ti devi vergognare con quel microfono che hai nella macchina.
0: Vergogna, il rock è di tutti.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Cidicella 11 e via Pontina 591.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30, via dei Volsci 126B, Roma.
4: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
5: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende!
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto!
8: Ok, ti do altri 5 secondi!
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto!
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione!
9: Romana Auto!
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero.
10: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
12: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra. On Radio
13: Rock. Storie di soldi mal spesi al 3899106 e 600. Ultima mezz'ora di scolopendra. Signori, Interpol e torniamo.
14: Radio Rock. Back in time.

0: Sono Interpol, questa era Obstacle One. Ododone qui su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra, è entrata ormai nella sua ultima mezz'ora di domenica 17 di maggio. Si parla del portafoglio. Oggi storie di soldi mal spesi.
1: Sì, siamo partiti dall'inchiesta del New York Times che ci racconta di come Israele e il governo Netanyahu segnatamente abbiano provato a utilizzare l'Eurovision come strumento di soft power per ripulirsi un po' l'immagine. Insomma, iniziativa andata non benissimo, no, perché il secondo anno che arrivano secondi, quindi soldi non proprio spesi alla perfezione, diciamo, tentativo anche un po' grottesco.
0: Direi di sì, parecchio grottesco, che insomma, molto strano, grande novità per quel governo lì di Israele, mai fatte cose grottesche.
1: Sentiamo la vostra viva voce, soldi mal spesi.
2: Siamo in campagna,
0: mi
2: chiama il comune alla Ciofogna, obbligatorio.
0: Questo è buono, eh?
2: 4.000 euro spesi, poi
0: questo è buono.
2: Dopo 10 anni ho scoperto che la Ciofogna non è stato per niente fatto.
1: Oh, che bella sorpresa.
2: Vabbè.
0: Semplicemente Dodone non è stato fatto.
1: Punto. Brand new music right here.

0: Rock Party, questa era Coming On Strong, la parolaccia dicono, questa novità Dodone, assolutamente da votare sul sito radiorock.it, ancora pochi minuti di Scolopendra.
1: Proprio così, caro Scillone, vi stiamo chiedendo di storie di soldi spesi male, sentiamo la vostra via voce, saluti.
2: Ciao amici Scolopendri, sono appena tornato a casa, adesso mi sto tagliando i capelli, ma... Allora, mi sono fatto un bel giro in bicicletta, così vicino a casa c'è questo canale. A un certo punto mi sono fermato lì con Gesù, che era con me a fare un diretto, e ci siamo fumati una canna di Maria, molto buona.
0: Canna di Maria.
2: Quindi, sappiatelo, a un certo punto, giustamente, mi stavamo ascoltando e io gli ho fatto una domanda a Gesù.
0: Da qui in poi non so più,
2: molto adesso, ovvero,
0: dico comunicazione interna.
2: Senso della vita.
0: Da qui in poi non so
2: più. E lui, così, ci ha pensato un secondo, ha detto, e io che cazzo ne so?
0: Ci sta.
2: Quindi,
1: lui parla così.
0: Lui è schietto, onesto.
2: Ha ragione. Ciao, drogati.
0: È schietto. Molto vero. E questa è una brutta accusa, abbiamo dei legali che stanno uscendo dalla fossa delle Marianne in questi momenti.
1: Loro vivono lì,
0: sì.
1: Loro si sono adattati a vivere al buio, Matteo, nelle profondità dell'oceano, e sanno bene questo.
0: Sono giganteschi, peraltro.

0: Radio Rock, 17:52 minuti, la Scolopendra.
1: Un passo a pochi passi dalla fine, Dodone, storie di soldi mal spesi, un po' come quelli mal spesi dal governo di Israele, di Bibi, che in qualche modo tentava di utilizzare l'Eurovision per pulire l'immagine di Israele agli occhi del mondo e anche evidentemente per far vincere questo dannato Eurovision ad Israele, però non è successo.
0: Ma sono arrivati secondi anche questa volta, caro Giulione, ma senti

0: gentilmente.
1: No, gentilmente.
0: Ah, metropolitana che arriva.
1: Allora sì.
0: O i Social Distortion con l'ultima, The Way, the Things They Were.
1: Trump ha cancellato. Ha cancellato tutto.
0: Screaming Trees. Possibilmente.
1: No.
2: Possibile.
0: Saluti.
1: Stavo travolto dal Trump. Cos'è, un tornado dell'ATAC?
0: Bella per voi,
1: signore, bella anche per te. Signore Lollo è esso stesso divenuto un tram ed è successo durante un messaggio vocale alla Scolopendra. Pazzesco.

0: Milan, oh Dodone qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, ultimo atto, scolopendra che sta per dissolversi.
1: Finito il tempo per noi su questa terra, rimane solo quello per ascoltare il recapone.
0: Che è nervosissimo oggi, lo capisco,
2: sì,
0: lo capisco.
2: Sì, stavo andando.
0: È nervosissimo.
2: È venuto giù l'Armando. Tu, Gerso Recapone, end of episode, finisce la trasmissione. Ecco. Grazie per lo squadrone che ci hai regalato. David e Openda, capofila. Adesso recati pure, a fare in culo, senza se e senza ma.
1: Anche troppo.
2: È un recapone.
1: Aspetta.
2: Che poi si dovrebbe parlare pure di quell'altro lì, quello, no? E l'altro, che però è meglio non nominarlo, perché poi quello è potente, magari, che ne so, già ha venduto tutta la Jedi ai greci. È meglio che non mi ci metto pure io, sennò vende pure Radio Rock e io mi sto in mezzo a una strada. Storie di soldi spesi male. State utilizzando la radio del tema dell'Eurofestival per far passare la vostra ideologia faziosamente. Spero intervenga il garante delle telecomunicazioni. Vergogna il rock e di tutti.
1: Vergogna.
2: Sposarsi uguale gettare denaro. Questa canzone on air è fighera, ma è le rete di Battiato?
1: Questo è brutto veramente.
2: No, sono i lavori in corso. Ditelo alla gente che queste cose mi sa che non lo sanno, che continuiamo a guardare quella merda. I soldi che ho dato a un'agenzia di marketing sono di gran sola, solo che al tempo hanno fatto leva sulle mie insicurezze. Sono bravissimi, a meno che non siate truffatori come loro, non vi affidate. Soldi mal spesi, ce l'ho in mano adesso. La cazzo di motosega cinese. Consuma come una Lamborghini e viaggia come una Yaris del 98. Gli dite alla signora Afel, che è la signora più bella del mondo, che si deve imparare a mannare i vocali come si deve. Puttana, che col cazzo di microfono in mano, grazie.
0: Fermo lì.
2: E anche daje Roma daje, che quello è importante.
1: Attenzione,
2: oggi.
1: Ora si arrabbia.
2: Sono in campagna, mi chiama il comune a Laccio Fogna. Obbligatorio 4.000 euro spesi. Poi, dopo 10 anni, ho scoperto che la Laccio Fogna non è stato per niente fatto. Vabbè. Mi sono fatto un giro su questo canale, mi sono fermato lì con Gesù, ho fumato una canna di Maria, a un certo punto vi stavamo ascoltando, gli ho fatto una domanda a Gesù. Gesù, qual è il senso della vita? Lui ci ha pensato e ha detto, e io che cazzo ne so? Quindi che vi devo dire?
1: Ha ragione.
2: Potete farmi sentire o gli Screaming Trees gentilmente, o i social
1: distortion,
2: o i social distortion, veloci stronzi, se vi piace così tanto. Bella per voi. Tu che sono Capone, torna forse domani mattina. Che ne facessi già al primo posto nei gusti quelli che sto viaggiando rigorosamente solo con la mente, perché non ho i soldi per viaggiare davvero, e nei gusti di quanti sto aspettando la tipa da 20 minuti.
0: Ai.
2: E adesso Emma The Justice Lollo. Dato che stiamo utilizzando la radio del tema dell'Eurofestival per far passare la nostra ideologia faziosamente, ha detto vergogna il rock e di tutti. E ora ve lo dimostrerò. Ora, wasabi ma non troppo, può cominciare.
0: Let's go!
2: Radio Rock. Tutto un altro. Tutta un'altra giustizia? Non lo so. Me lo so perso. Purtroppo oggi è così. Oggi sono un pochettino stonato. Perdonatemi.
1: Ci sta.
2: It's the end of Tugger Saracappone.
1: Non ti perdoniamo.
2: And I feel fine.
1: Non ti perdoniamo, ovviamente, ma ci sta. Abbracciamo quest'uomo meraviglioso.
3: Allora, noi si torna domani dalla mezzanotte alla 1 qui su Radio Rock.
1: Le liste podcast sul sito radiorock.it.
3: Dovesse avanzare del tempo.
0: Non fate gli stronzi.
3: Mai più.

Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Groenlandia,
10: Sky Italia,
9: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
10: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
9: solo al cinema dal 21 maggio.
10: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
9: Francesco Totti,
10: Carlo Verdone,
9: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
15: Sei su Radio Rock.
16: Get ready!
15: Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock.
1: Wasabi on Radio Rock.
2: E cari Radio Rockers, buona domenica 17 di maggio da parte di Lollo e di Wasabi. Un po' di impiccetti per quello che riguarda la regia, per cui la novità in alta rotazione ve la siete già goduta. Ma partiamo dall'inizio, perché ovviamente non si può cominciare senza aver ringraziato gli scolopendri per le tre ore precedenti a queste. Ringrazio anche Fabrizio per avermi ficcato all'interno del recappone come fa di solito, e devo insomma, dovrei dimostrare a tutti quanti che il rock è per tutti. Però io sono del parere, della convinzione che invece il rock è di chi se lo merita, e quindi tant'è che è una musica che non arriva a tutti quanti. Radiorock.it, il sito della radio, 3899 106 600 invece per chi vuole mandare messaggi. Tra poco vi racconto anche, intanto li saluto, come guardare Radio Rock oltre che ascoltarla, per cui dicevo saluto quelli che lo stanno facendo dalla Radio Rock TV, però fra poco vi spiego anche altri modi. Per noi è Back in Time, dietro l'angolo, perché l'anno è il 2022, loro sono i Ghost dall'album Impera, e questa è Call Me Little Sunshine.
1: Radio Rock, Back in Time.

E sono stati Ghost, il nostro primo Back in Time, con la loro Call Me Little Sunshine dall'album Impera del 2022. Hanno fatto proprio bene a portarci indietro, come vi avevo detto prima però. E salutando gli amici che guardano Radio Rock dalla Radio Rock TV, vi avrei raccontato un po' di cose per ciò che concerne poter vedere oltre che ascoltare la nostra radio. E ve lo dico subito, perché Radio Rock la trovate in TV, sì, la vostra radio preferita la ascoltate e la guardate, ma come? Intanto scaricando l'applicazione che trovate completamente gratuita di Radio Rock, la cliccate sul piccolo simbolino che c'è scritto Radio Rock TV e lì vi si connette tutto l'ambaradam. Oppure sul sito radiorock.it, anche lì trovate il banner, cliccando si apre tutta la schermata di TV di Radio Rock. Oppure su Twitch, cercando nel campo di ricerca Radio Rock 106.6. Se invece siete amici delle province di Frosinone e di Rieti, andate sulla vostra TV digitale terrestre, canale 180, e anche lì sarete in grado di poter vedere le nostre facce. Questo perché? Perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV. E allora, regalino per voi, arrivano i Tool.

0: regalino per voi proprio in apertura con questa Vicarious targata Tool. Sono sicuro, strasicuro di aver fatto contenti molti ascoltatori. Peraltro 3899 106 600, Mauro ci saluta subito così, con questo vocale.
1: Ecco, caro Lollo, ciao caro.
0: Ciao Mauro.
1: Da Mauro ce n'ho una, ce n'ho una bella tosta però, eh. Allora, molti conosceranno, non penso tutti, il mitico Stakhanov.
0: Eh certo, quello da
1: uomo,
0: che dà il nome,
1: minatore, che da cui deriva il nome poi
0: di stakhanovista, come no, l'aggettivo,
1: che è un aggettivo o un pronome,
0: è un aggettivo,
1: so.
0: Mauro, per favore.
1: Stakhanovista, che lui lavorava come un mulo, come un mulo da soma proprio. E invece no, il nome Stakhanovista viene dato da un suo collega italiano che a un certo punto era l'ora di pranzo e questo continuava a lavorare e quest'altro gli fa: oh, ma stacca, no, vista l'ora, stacca no, vista l'ora,
0: certo,
1: staccano vista.
0: Perfetto, ciao, perfetto, la figura di Mauro, grazie, ciao a te, sempre un piacere. Luca Stay è la loro Matter of Facts a portarci alla prima pausa di giornata.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la Fiera dell'Auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Romana Auto.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
4: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
4: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Partiamo?
6: Sì, ma con che auto?
5: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
6: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro. Con 3 tagliandi inclusi.
6: Ok, allora si parte davvero.
5: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Stai ascoltando
8: Wasabi.
9: Radio Rock.
10: E ascolti Wasabi alle 18.33 di questa domenica 17 di maggio, prima pausa. Ce la lasciamo alle spalle e quindi ce ne andiamo indietro nel tempo. Questa volta l'anno è il 2008, ad accompagnarci sono gli Offspring dall'album Rise and Fall, Rage and Grace. E questa è You're Gonna Go Far, Kid.
9: Radio

You're Gonna Go Far, Kid, per Offspring. È stato il nostro secondo Back in Time di giornata. L'anno il 2008, l'album Rise and Fall, Rage and Grace. Ma torniamo subito ai giorni nostri. Ci sono Black Keys da 2 settimane a farci compagnia. She Does It Right. Brand new music, right?

Ritroviamo spesso Black Keys all'interno delle nostre 15 proposte che noi vi facciamo e che voi votate, e da due settimane ci fanno compagnia con She Does It Right, proprio loro. Li potete trovare, dicevo, radiorock.it, novità in alta rotazione, se vi piacciono andate assolutamente a votarli. Un po' di saluti al 3899 106 e 600. Saluti ad Enrique che dice: ciao amici, come state? Lui scrive dal Messico: stiamo preparando la colazione. E beh, certo, per voi sì, ascoltando la buona musica. Saluti a tutti dal Messico, con affetto vi mandiamo un abbraccio, e ti posso garantire, caro Enrique, che noi qui dall'Italia ve lo rimandiamo ancora moltiplicato per mille. Un abbraccio a te e alla tua meravigliosa famiglia. Mauro che dice: la tua risata finale mi dà l'idea che stai pensando questo è proprio scemo. Assolutamente no, assolutamente mai, e se ce lo diciamo in caso Mauro è solo e soltanto per cazzeggio, per gioco, e allora sì, ma anzi, dietro alla tua follia c'è proprio la genialità, e questa è una cosa che non ti negherò mai. Saluti ad Emanuele, mi dice: buonasera Manu, poi mi manda un vocale con una battuta che io evito di mandare per evitare che, insomma, venga chiusa domani Wasabi, perché ancora un po' mi piacerebbe fare compagnia a voi ascoltatori di Radio Rock, però ti dico, Manu, fa ridere. Fa molto ridere, ma non è ovviamente politically correct, e vorrei evitare, insomma, di farmi cacciare. Saluti anche a Maura e Mauro che dice: stiamo tornando dal mercatino di Borgodale, non sai quanti psicopatici abbiamo visto oggi. Beh, insomma, posso provare ad immaginare, ci servirebbe una canzone per tranquillizzarci, soprattutto me. Che ne dici qualcosa degli Iron Maiden? Un saluto grande da Mauro e Maura. Lo sai che mi avete letto nel pensiero, ragazzi? Ho dovuto soltanto spostare l'ordine, perché ci avevamo in mente gli Iron Maiden tutti e tre. E allora, per voi, Ace Assai, Iron Maiden.

Ace Sai degli Iron Maiden. Io stavo pensando, dico, oddio, però ho messo un brano molto tirato degli Iron Maiden, dico, capirai, insomma, Maura cercava qualcosa per tranquillizzarsi, dico, mi sa che ho sbagliato, invece no, dice, mi sento già meglio. Quindi questo mi fa molto piacere, insomma, malgrado i BPM fossero belli tirati, comunque siamo riusciti a tranquillizzare Maura. Come spinge il pace da 22 di Nico? Mo vai a spiegare, vai a spiegare al pubblico di Radio Rock che non suona la batteria che cos'è il 22 pace di Nico. Va bene, sarebbe il piatto di marca Pace, scritto Paiste, da 22 pollici, quindi insomma il ride, dice, gli ha fatto i buchi a quel piatto. E non solo, perché quella cassa, no? Ti pare poco? E molte grazie per i saluti da parte di Enrique, quindi il Messico ricambia, il Messico, l'Italia parla e il Messico risponde. Ragazzi, siamo un tutt'uno, che volete? Un tutt'uno. E d'altronde la bandiera è identica, ma che vuoi? Rob Zombie su Radio Rock.

Riaperto il cassettino delle ex novità nell'alta rotazione, io mi sono andato a riprendere questa I Am a Rock and Roller per Rob Zombie. 3899 106 600. Mandiamo un saluto a Salvatore che mi dice buonasera Lollo, buonasera Wasabi. Ma certo che sì che mandiamo un saluto anche a Salvatore. I Will Be Heard. Loro sono Hatebreed.

I Will Be Heard per Hate Breed. 3899 106 e 600. Arriva il messaggio di Samuele, dice: dimmi la verità, Lollo, ti sei visto lo speciale di Punisher? Eh già, mi hai scoperto, me lo stavo godendo insieme a mio figlio, e a un certo punto parte questa I Will Be Heard degli Hatebreed, e allora ho detto no, e questa va assolutamente condivisa con gli amici, gli ascoltatori di Radio Rock, e così è stato. Chevelle, Face to the Floor.

Gisella di Face to the Floor, e saluto Laura che arriva al 3899 106 600, dice pure Gisella a Lollo, ma dov'è che si deve firmare per avere Wasabi tutti i giorni? Ciso a te Laura, no, io costo troppo, per cui non si può avere Wasabi tutti i giorni. Insomma, io capisco pure che il budget ci sta, però non è che si può esagerare, quindi va bene il sabato e la domenica. Mentre Enrique mi dice: a mia figlia piacerebbe tantissimo la canzone degli Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, la puoi mettere per favore?

Ah, come non lo facciamo? Dall'Italia con amore verso il Messico. Non vogliamo andare in pausa insieme agli Aerosmith? Certo che ci andiamo. I don't wanna miss a thing. Poi torniamo. Back in time, novità, voglia, tutto ci abbiamo.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
8: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
9: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
10: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
11: Listening to
12: Wasabi
11: on Radio Rock.
13: Le 19.06, domenica 17 di maggio, seconda ora che inizia in questo momento per Wasabi. E come al solito si va indietro nel tempo. Questa volta l'anno è il 1989. Ci accompagnano gli Skid Row dall'album omonimo Skid Row, e ad aprire quel disco c'era proprio Big Guns.
11: Radio.

0: Big Guns, il nostro Back in Time al 1989 grazie agli Skid Row. Ma chi è che c'ha dei Big Guns e me lo ricorda anche Lucantropo mandandomi la foto dei cannoni che sparano potenti? Ce l'ha l'ottimo Yannick Sinner, che batte, liquida, è Rude, bravo come attore, per carità, bravissimo. L'abbiamo apprezzato come fidanzato di Feb nella sitcom Friends, poi ha fatto Ant-Man, ha fatto tante cose, però insomma non è riuscito. 6-4, 6-4, e vince Sinner gli internazionali di Roma, e va bene, va bene, va bene. Ma vi ricordo una cosa molto importante, tra l'altro da poco lo festeggiamo anche, Sinner. Radio Rock Promotion. E vi ricordo intanto Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 di maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios. Racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zicu e molti altri. Le musiche sono di Piotta. Info e biglietti nexostudios.it. Quindi andate oltre le bandiere, andate a vedere un film dal 21 di maggio che va oltre le bandiere, perché parla appunto di appartenenza, di come qualcuno che non è nato qui può diventare figlio di una città malgrado appunto non sia nato qua. Roba nuova ce n'abbiamo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

Chicago, fin dentro le nostre 15 novità nell'alta rotazione. I Frico e la loro Still Around, prima settimana per loro. Se vi piace il genere, se vi piace il brano, se vi piace la band, se vi piace, che ne so, prosciutto, se vi piace la insalata, fate voi, andate su radiorock.it e cliccate vicino al loro nome. Saluti anche ad Andrea che dice: oggi arrivo con la doppietta Derby e Sinner, re di Roma e tre cuori. E come no, e come no, assolutamente sì. Io ringrazio Mauro e Maura per quello che scrivete, dice Wasabi, votiamo noi, anche noi. Wasabi tutti i giorni, ve l'ho già detto, costa veramente troppo, non è possibile, non si può fare, non si può fare. Ringrazio anche Emanuele che mi dice: un regalo fatto di nubi a te, a Wasabi, una bella immagine del cestino della spazzatura con in fondo gele nuvole, però insomma davanti c'è il cestino della spazzatura, non lo so perché, va bene, però a cavallo nato, insomma, non si guarda in bocca, insomma, quindi mi prendo quello che mi, evidentemente se mi regali un cestino, questo è. Misantropo, buonasera anche a te, ciao Lollo, Wasabi, ben trovati e buona domenica. Buona domenica a te, così come buona domenica anche ad Alan, per il quale tra poco ho qualcosa, se la memoria non mi inganna, però adesso lo festeggiamo. Drowning Pool, questo è proprio Sinner.

0: credo che Drowning Pool si riferissero a lui, però che ce ne frega, il titolo è esattamente il cognome dell'ottimo Sinner, per cui per me va benissimo. Sentiamo se Emanuele al 3899-106-600 mi spiega il significato di quel regalo. Io ovviamente scherzavo, Manu.
1: In medio stat veritas, lo sai, no?
0: Cioè?
1: Figurati che io sto aspettando mia moglie, che doveva arrivare 20 minuti fa.
0: No, ma
1: questo me la sta facendo di nuovo a piedi.
0: Ma no, ma
1: 25-35 minuti in salita, quasi 7 chilometri.
0: Che polpacci, coglioni,
1: hai capito?
0: Come che no, vabbè.
1: Manu.
0: Ma no, devi dire che bei polpacci che ti verranno, che belle cosce, che belle senza cellulite che avrai, e allora devi ringraziare soltanto tua moglie. E allora, avevo promesso qualcosa ad Alan. Vediamo se indovino. She is beautiful, Andrew WK.

Andrew WK, She Is Beautiful. Questo era un mio pensiero per Alan. Buonasera Doc, mi dice invece Isabella. Lo sai cosa succede se Yannick perde una partita? Si nervosisce. Devo dire buona, questa buona, buona, anche se è molto comica, soprattutto perché lui non si innervosisce mai, quindi ottima, ottima battuta. Marco arriva, arriva, che dice buonasera Lollo. Senti, ma oggi, dopo una giornata a montare la cameretta dei bimbi, sistemare case, buttare il mondo per fare un po' di spazio, ma che te l'ho detto io, però, vabbè, mi metti qualcosa di defaticante, se ti piacciono e pensi vadano bene, che ne dici degli In This Moment con Big Band Wolf? E che c'entra che mi piacciono? L'importante è che piacciono a te e che siano defaticanti. Eccoli qua, In This Moment, Big Band Wolf.

I Defaticanti in This Moment e la loro Big Bad Wolf. Questa era la richiesta arrivata qui a Radio Rock da parte di Marco, che poi aggiunge: e ci mancavano, ci minacciavo i bambini oggi mentre ritiravano fuori i giochi da buttare. Mentre li levavo, lo sai, lo facevo anch'io, mia mamma buttava i miei giochini e io zitto zitto me li andavo a riprendere dentro la, il cestino della spazzatura. Dice: ma sono rotti. E ho capito, gli dicevo, e dicevo già glielo facevo come Alberto. E ho capito, me lo devi andare a riprendere, che vuoi, questi sono i miei, che vuoi da me. Ma pure questa, dice, è una delle mie preferite, lo dice Luca, però non ho capito, Luca, a quale canzone tu ti riferisca. Mentre voglio fare dei super auguri per i 46 anni oggi, compleanno di Simone qui da Radio Rock, e con la sua dedica, una dedica per lui, per i suoi 46 anni, Linkin Park, Heavy is the Crown. E con i Linkin Park ce ne andiamo in pausa. Simone, buon compleanno!

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto. Mobili.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso.
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Romana Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero.
10: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
12: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Wasabi
2: on Radio Rock.
3: E ascolti Wasabi, che alle 19.36 di questa domenica 17 di maggio arriva al suo consueto giro di bue, e come di consueto anche di rientro dalla pubblicità si va indietro nel tempo, questa volta proprio dietro l'angolo, perché l'anno è il 2020. Ci accompagnano The Strokes dall'album The New Abnormal, e questa è The Odds Are Talking. Radio.

The Others Are Talking, l'album The New Abnormal per The Strokes, è stato il nostro Back in Time, quello di Giro di Bue, ci ha riportato indietro al 2020, quindi proprio dietro l'angolo, ma noi siamo già pronti per ritornare all'interno delle novità in alta rotazione, i Social Distortion da due settimane con The Way Things Were. In 3, 2, 1, via! Brand new music right here.

Banda storica Social Distortion, The Way Things Were. E allora uno potrebbe dire, ma stanno tra le 15 novità nell'alta rotazione, però sono una band storica, quindi per loro il nostro voto non conta. Ma va, come no? Assolutamente sì, anche per le band storiche, tutte le band, tutti gli artisti sono soggetti al vostro giudizio, per cui le trovate tra le 15 novità nell'alta rotazione, se vi piacciono li votate, altrimenti no. E se a fine settimana saranno tra le tre ultime posizioni, anche loro, malgrado siano band storica e importante nella storia del rock, debbono lasciarci, devono andare via e lasciare spazio ad altro. Mauro che mi dice: non sono fresche ma ancora valide per me, come paga Superman in Krypton valuta e un matto in monete da euro. Vanno benissimo Mauro, mentre Giorgio che arriva sul filo di lana mi manda un video, vedi, c'è chi rimette a posto la camera dei ragazzi e invece c'è chi li porta a saltare sui tappeti elastici alle 19:29. Giorgio mi dice: non posso che chiedere Jump dei Van Halen, e lo puoi fare perché eri ampiamente, per un minutino, ampiamente no, per un minutino all'interno del giro di bue, quindi lo puoi fare. Scusate, ma il dish era più forte di me. Jump, Van Halen.

Van Halen con Jump, e niente, sarà commerciale, ok, ma Jump emoziona sempre, per quanto Beethoven è sempre Beethoven, citazione ovviamente da Carlo Verdone. E a me lo dici che Jump emoziona sempre? Come uno scemo stavo facendo finta di suonare la batteria e quando il pezzo è partito mi sono messo a fare tsh, tsh, tsh, tsh, con la bocca imitando i piatti, figurati un po'. Peppe salutiamo, dice ciao, se si potesse sarebbe carina punk rock song, dice scusami non avevo aggiunto di Bad Religion, ma lo sapevo che era di Bad Religion, altrimenti te l'avrei chiesto. Però con punk rock song chiudiamo definitivamente le richieste per oggi. Bad Religion su Radio Rock.

Bad Religion e la loro punk rock song, la richiesta di Peppe, ultima per questa sera, però insomma mi ha fatto piacere. Poi lui mi ha ricambiato con tre cuori, e quando mi ricambi con tre cuori, ma che ti devo fare? Debussy, Shostakovich, insomma, che vuoi di più? Che vuoi di più? Ci avviciniamo alla pausa, ci stiamo avvicinando correndo. Megadeth, Lying in State.

La macchina di Megadeth, guidata da Lion State, si ferma ad un millimetro dalla frontiera, quella che ci porta in pausa e che chiude la seconda e aprirà la terza ora. E qua, su quale macchina saliamo per andarcene in pausa? Su quella dei Judas Priest, Panic Attack. Ma poi torniamo dopo, Back in Time, novità, quante ce n'è, per tutti i gusti.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto!
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
12: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A maggio Renault Clio full hybrid tech versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: Stai ascoltando
17: Wasabi.
18: On Radio Rock.
19: E comincia anche l'ultima ora di Wasabi, sia per questa domenica 17 di maggio, sia per questo weekend. Sono le 20.06 e noi torniamo indietro nel tempo. Questa volta la compagnia è d'eccezione, perché c'è il signor Ozzy Osbourne dal 2014, l'album è Memoir of a Madman e questa è I Don't Wanna Stop.
18: Radio Rock. Back in time.

0: Ozzy Osbourne e la sua I Don't Wanna Stop ci hanno portato indietro al 2014, presa direttamente dall'album Memoir of a Madman, ma è già tempo di novità in alta rotazione. Death Cab for Cutie, Punching the Flowers.
1: Brand new music right here.
2: Brand

Due settimane anche per Death Cab for Cutie, Punching the Flowers. All'interno delle 15 novità in alta rotazione, noi ve li proponiamo, voi se vi piacciono li scegliete e li fate vostri, li fate rimanere con noi per tanto tanto tempo. Ovviamente forma e colori a quelle 15 li date solo e soltanto voi. Cold, loro sono Static X.

Cold, Static X, 3899 106 e 600. I vostri messaggi ci sono, certo, perché c'è quello di Silvia che mi ricorda di salutare tutti coloro i quali stanno lavorando oggi che è giornata di festa, oggi che è domenica. Brava, brava Silvia, ma lei secondo me è anche un po', come dire, è interessata a questa cosa. Mi sa che lei dovrà tra poco o starà già lavorando oppure tra poco andrà a lavorare. E allora, a tutti coloro i quali lavorano durante i nostri giorni di festa, per loro dedicata Alice in Chains, Hollow.

0: E sarà per caso per Hollow di Alice in Chains che Paola al 3899 106 e 600 mi manda un cuore. Può darsi che sia per quel motivo. Fatto sta che me lo ha mandato e io lo contraccambio, gliene mando uno gigante, il triplo di quello che mi ha mandato lei, con un bacio pure, hai capito? Hai capito? Anche con un bacio. Mauro, un bel vocalone.
1: Firenze, sì. Siena, Pisa, Lucca, Monteriggioni e tutta la Valdichiana, no? Ed ero desideroso di conoscere i quadri di questi grandi artisti come Simone Martini, del Beccafumi, del Sodoma, del
0: Beccafumi fa ridere da
1: del Piero della Giovanna.
0: Ma non era della Francesca.
1: Sì, c'è ragione, da Francesca, insomma, di tutta questa gente qua, no?
0: Meraviglioso, meraviglioso. Tu la dovresti brevettare questa imitazione. Dogstar Breach.

0: La band di uno degli attori più amati di Hollywood ha giusta ragione, perché insomma ormai è cosa chiara a tutti quanti la bontà di cuore di Keanu Reeves, bassista per i Dog Star. E allora, ancora i vostri messaggi. C'è Anto, che saluto, che arriva, mi manda una immaginina fatta con dei gatti, uno in giacca e cravatta con il megafono, gli altri tutti indietro. Vogliamo più crocchette, meno aspirapolveri, più cuscini, no ai turni di notte senza carezze, ed è il sindacato. Insomma, poi sentiamo Isabella che mi racconta.
1: Apascio, io a mio padre gli ho già sputato in faccia 3 volte. Con te non ci metto niente.
0: Vabbè, non era proprio così, però dice: questo film mi scatena ogni volta questa cosa qui. Certo che sì. Mentre Mauro, prima del vocale, mi dice: grazie caro, detto da te, da chi con la voce ci lavora e ne è esperto. Non esageriamo, dai, è un complimento enorme. E aggiunge vocalmente.
2: E comunque, Lollo, ecco, dimmi. Vocalmente al volo, per vai. Inciso, diciamo tutti chiaramente, Verdone è stato un genio, ed è vero, è stato un genio nel creare questi personaggi, ma alle sceneggiature, al copione di tantissimi suoi film, dai primi fino al 2000,
0: sì,
2: più o meno, ci sono sempre stati De Bernardi e Benvenuti.
0: Come no?
2: Due amici,
0: c'è anche un bel video.
2: De Bernardi era nella vita il padre di Fiorenza, Isabella De Bernardi. Questi due sono stati due grandissimi geni. Per chi non li conoscesse, io suggerisco di andare a vedere quanti e quali film hanno sceneggiato questi due mostri.
0: No, ma tantissimi.
2: Da Amici miei ai primi Fantozzi a C'era una volta in America e tanti tanti altri film di Monicelli.
0: Hai fatto benissimo a ricordarli.
2: Cose geniali, geniali. Quindi molte di queste battute le hanno inventate di fatto De Bernardi e Benvenuti.
0: Bravissimo,
2: ciao, Mauro.
0: Bravissimo Mauro, hai fatto benissimo a ricordarli. Dice Isa: ma non era così. No, vabbè, ma dai, ma che ti frega, pure che non era proprio identica, ma che ci importa, che problema c'è, va bene così, l'importante era ricordarlo. Brava Isabella. Propagandi e Peace, e noi ce ne andiamo in pausa dritti sparati per poi chiudere con l'ultima mezz'oretta.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero.
10: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
12: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: listening to
1: Wasabi
0: on Radio Rock.
2: E Wasabi riparte alle 20:36 di questa domenica 17 di maggio, il che vuol dire ancora 26 minuti insieme, ma voi dovete stare stra tranquilli, perché poi a farvi compagnia fino a mezzanotte dalle 21 ci sarà Simone Maurovic e il suo citofonare Maurovic. Back in time per noi, anno 1985, lui è Billy Idol dall'album Vital Idol o Vital Idol. Money, money, money, money.
0: Radio Rock, back in time.

0: Ultimo Back in Time di serata nelle corde vocali del dottor Billy Idol dall'album Vital Idol del 1985. Ci ha riportato indietro nel tempo? Se l'ha fatto lui, ma chi lo doveva fare? Ma noi dobbiamo tornare, dobbiamo tornare. È stato bello viaggiare nel tempo, ma si torna tra le 15 novità nell'alta rotazione. Last Dinner Party, Big Dog. 1, 2, 3, via.
1: Brand new music right here.

0: Prima settimana per Last Dinner Party e la loro Big Dog dentro le nostre novità qui nell'alta rotazione Radio Rock. 15 per noi, 15 per voi. Votate quelle che vi piacciono di più e fate in modo che quelle chiamate rimangano con noi più tempo possibile. La voce di Isabella, peraltro, era molto coerente, dice Mauro, con la voce dell'attrice che fa Fiorenza. E allora sarà contenta di saperlo Isabella. E poi Marco, vocale al 3899-106-600. Che mi racconti, Marco?
1: Buonasera, Lollo.
0: Ciao, Marco.
1: Sei
0: buonasera a te.
1: A casa dopo il lavoro con un bellissimo mal di denti.
0: No!
1: Meno male che ci sei tu.
0: Con Simflex.
1: Con questa musica stupenda. Go, Lollo, go.
0: Grazie, grazie, Marco. Prendi il Simflex, dammi retta. Però, ovviamente, fatelo prima prescrivere e parla con il tuo dentista, che se poi è anche il nostro, meglio ancora. Meglio ancora, però io ti dico, col Simflex almeno risolvo, però devi andare alla radice. E beh, d'altronde si parla di denti, che vuoi?

Primi di Horizon, c'è stato spazio anche per loro e per la loro Dark Side. È una condizio sine qua flex, no, sin flex, no, sine qua flex. Che dice, che dice? Tra l'altro devo stare attento io a suggerire medicinali, perché insomma, vabbè, parla col tuo medico, parla col tuo medico, Marco, non dare retta a me. Nickelback, Saint Quentin.

Nickelback, ci stiamo avvicinando alla fine, Nickelback e la loro San Quentin, giusto in tempo per ricordare che oggi sarebbe stato il compleanno dell'inventore del sapone per capelli, il francese Duchamp. Poppy, Blue Sky.

e anche l'attore che inventò il balsamo, Martin Balsam. Eccola là, ci abbiamo. Salutiamo tutti. Rammstein, America.

0: L'ultimo brano per questa sera, America di Rammstein, per questa sera e per il weekend, almeno per quello che concerne Wasabi. Tra poco vi lascio nelle sapienti mani dell'ottimo Simone Maurovic, che aprirà la casa dell'inclusività con il suo citofonare Maurovic. Appuntamento invece con Wasabi rinnovato alla prossima settimana, sabato, domenica 18-21. Trovate la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, già pubblicata sul sito di Radio Rock. Vi lascio con Simone, vi lascio con i Biffi Clyro di Balance Notch Symmetry, vi lascio con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, ma prima di tutto la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Partiamo?
7: Sì, ma con che auto?
6: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
7: Tipo?
6: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
7: Ok, allora si parte davvero.
6: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Sei su Radio Rock.
9: More music now.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock Citofonare Maurovic.
1: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività.
1: On Radio Rock.
3: Buonasera, care e cari Radio Rockers. E la voce è quella che è, purtroppo. Oggi Gianluca Mancini poi non mi ha aiutato assolutamente a riprendere quella che era il mio stato naturale. Perciò accontentatevi, anzi siate felici, perché il vostro Simone Maurovic è qui in diretta e lo sarà insieme a voi fino allo scoccare della mezzanotte, ovviamente grazie al meraviglioso Emanuele Dottor Ausilo Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto come solamente lui sa fare tra le 18 e le ore 21, come ogni fine settimana. Beh, direi niente male questa domenica, Sì, per alcuni magari no. Per me e per gli italiani in generale, poi dalla seconda parte del pomeriggio in poi, decisamente sì. Ma come può finire meglio se non con Citofonare Maurovic fino allo scoccare della mezzanotte? Beh, allora, iniziamo con un grande classico, quello degli Aerosmith insieme ai Run DMC, ed è la loro Walk This Way.
4: Radio Rock, back in time.
5: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

All This Way per gli Aerosmith insieme ai Run DMC nella loro rivisitazione del 1986, prima di addentrarci in quella che è la prima novità in alta rotazione. Io vi ricordo che Radio Rock è anche in televisione, quest'oggi potreste vedermi sfoggiare anche molto fieramente, no? Una maglia importante per me. E non solo per me, ovviamente, ma la vostra radio preferita, e titolo un po' a tutti quanti, la ascoltate, ma ovviamente la guardate anche. Come? Beh, allora, avete quattro opzioni, quindi pensate un po'. Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it, andando su Twitch e cercando Radio Rock 106.6, quarta, ultima, ma non meno importante, se siete dalle parti di Frosinone e di Rieti, andate sul canale 180 del digitale terrestre e ta-da! Entrerete all'interno di Radio Rock e in questo momento, fino alla mezzanotte, di uno sbocciato in qualche maniera, ma che vi accoglie con tutto il bene del mondo, con Citofonare Maurovic. Quindi ricordatevi che Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione. Brand new music right.

0: Mick Jagger, Keith Richards e ovviamente c'è anche, insomma, tutto il mondo, tutto il Cucusar, manca Charlie Watts. Quanto manca quell'uomo alla batteria. Ma comunque, detto questo, care e cari Radio Rockers, abbiamo ritrovato anche i Rolling Stones con la loro In The Stars, novità potabile sul nostro sito radiorock.it. Ovviamente mancava Ronnie Wood, mi sembrava anche giusto dover nominare il buon Ronnie Wood, perché altrimenti rimane sempre... Io ho una zanzara, mannaggia la miseria, che mi ruota attorno. Zanzara, cioè, allora, siamo al 17 di maggio. No, questo è il primo scampolo di primavera dopo due settimane. Non puoi iniziare subito a ronzarmi in mezzo alle scatole. Mi rendo conto della tua utilità nell'ecosistema, ma ora magari no. Stavo facendo un discorso sui Rolling Stones e mi hai anche distratto, mannaggia a te. E allora 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Mannaggia, però, perché arriva Gengis Khan con un sorriso, con delle gengive in primo piano, e diventa Gengis Khan. Allora, io mi rendo conto veramente che forse voi avete anche ragione quando dite: guarda, dovresti farti cambiare lo spazio all'interno del palinsesto, perché arrivando dopo il buon Emanuele Lollobrigida ti prendi tutto il rinculo della sua storia. È vero, ma sapete cosa? Io ormai sto talmente tanto bene in questo momento, guarda, che insieme a voi che... Boh, ma perché? Cioè, puoi andare con il sole, con la luce, io non sono abituato, sono una creatura notturna. Detto questo, però, non esagerate, perché sennò mannaggia tutto il mannaggiabile, eh?
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like

0: posso dirvi la verità? In settimana sono andato al cinema a vedere il biopic su Michael Jackson, interpretato da Jafar Jackson, il nipote dello stesso Michael. Ero partito con, aspettative normali. Madonna, sono uscito da quella sala un brivido continuo. La prova attoriale di Jafar Jackson, una cosa clamorosa, ma veramente in alcune parti, poi vuoi la fotografia, vuoi quello che vuoi, sembrava veramente la fusione perfetta tra lui e lo zio. Si è visto veramente il duro lavoro che questo ragazzo alla prima prova attoriale ha dovuto fare in 2 anni, per poi ovviamente non essere tacciato di nepotismo, ma quello, gioco forza, sarebbe stato anche molto semplice. In realtà però ha zittito tutti quanti i critici. Da un meraviglioso film uscito al cinema di recente ad una colonna sonora che invece ha scritto la storia, perché qui parliamo del Batman di Tim Burton. Lui era Prince, 1989, questa è Party Man.
1: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence,

0: Quarryman per Prince, colui che curò tutta la colonna sonora del primo film su Batman per quanto riguarda il buon Tim Burton. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Sentiamo un po' che cosa avete da dire, dai, con le vostre voci, soprattutto questa sera. Aiuto.
1: No, vabbè, io te amo.
0: Lo so.
1: La battuta più bella fra noi fan di Prince è quando vedi quel simbolo, cioè il simbolo di Batman. Cosa pensi?
0: A Prince.
1: Noi pensiamo
0: all'album, a un altro simbolo,
1: al film. Grande colonna sonora. Gli aveva chiesto un brano solo Tim Burton. Lui dopo una settimana si è presentato con tutto l'album.
0: Vabbè, ma lui era Prince.
1: Un genio assoluto.
0: Vabbè, ma lui era il folletto di Minneapolis.
1: La cosa bella è che se non fosse stato Jack Nicholson poteva interpretare lui il Joker.
0: Vamo, sai, forse sì. Sai, forse sì, questa cosa. Però sai che cosa? Secondo me poi alla fine sono diventati tanto iconici in quei ruoli che pensare qualcun altro al loro posto la vedo molto difficile. Magari potremmo anche parlare di questa sera. 3899 106 600, poi vabbè, la classica frase: danzi mai con il diavolo nel pallido plenilunio. Mamma mia, vabbè, ovviamente Jack Nicholson la dice decisamente meglio rispetto a come lo faccio io, ma lui magari non saprebbe annunciarvi come faccio io. Gli UM con I'm Your Man.

0: Abbiamo ritrovato anche gli Wham dal passato, dal 1986. Si chiude la prima mezz'ora di Citofonare Maurovic, ma tra pochissimo torneremo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico dei Volbeat.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: State ascoltando Citofonare
5: Maurovic.
6: Citofonare
5: Maurovic.
6: Radio Rock.
7: Si rientra nella sbocciata questa sera, me ne rendo conto, casa dell'inclusività di Radio Rock, con un grande classico. Torniamo indietro nel tempo fino a quando i Volbeat incisero e fecero uscire Still Counting. Radio.

Volbeat con la loro Still Counting per tornare all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Io veramente vi ringrazio, solamente perché rimanete insieme al sottoscritto, mi date la forza per arrivare fino allo scoccare della mezzanotte, ma giuro, forse questa sera più di ieri sarà complicata arrivare alla fine, ma insieme ce la faremo, questo poco ma sicuro. Ovviamente i vostri messaggi, tutti quanti quelli che sono anche i vostri pensieri al 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp, ricordando chiaramente che c'è anche la nostra modalità, quella che oso dire anche wireistica, sul nostro sito radiorock.it, twitch.tv/radiorock106.6, ma ovviamente anche la nostra TV, Radio Rock TV. Tornando ai giorni nostri, c'è la novità dei Foo Fighters che si chiama Window. Brand new music right here.

Window per i Foo Fighters, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Basta andare sul nostro riferimento multimediale, ci sarà ad attendervi la comodissima sezione novità. Da lì cliccate sulla vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. 3899 106 600, come detto, attraverso Telegram e WhatsApp. Ovviamente però io dimentico sempre una cosa fondamentale, che Radio Rock non si ferma solamente al nostro numero, al nostro sito, a quelle che sono le nostre modalità video, ma c'è anche molto altro, ad esempio tutti i nostri social. Su Facebook ci trovate come Radio Rock, su Twitter come l'ex Twitter, ora ex, come Radio Rock 106.6, su Instagram come Radio Rock 106.6. Vogliamo però fare i complimenti al nostro eroe, a Yannick Sinner, che oggi, dopo 50 anni, l'ultimo a riuscirci nel 1976, è stato Adriano Panatta, che oggi lo ha insignito insieme al signor Mattarella. Io sono esploso dalle risate quando ho sentito la dichiarazione post partita di Yannick Sinner, che ha definito il nostro presidente il signor Mattarella. Io sono scoppiato dalle risate e mi domandavo: ma come si fa a voler male ad una persona, ad un ragazzo come Yannick Sinner, che è un ragazzo buono? Si vede che è buono, è discreto, è gentile, non è caciarone. Chi se ne frega, è alto atesino, chi se ne frega se non è caciarone? Vince? Sì, è italiano? Sì, ha portato il tennis ad un livello dove nessuno lo aveva mai portato, quello italiano? Sì, cavolo, allora tifiamo veramente senza remore per il nostro Yannick Sinner, ma così come per Bolelli, per anche insomma... Oggi abbiamo vinto anche il doppio, per la prima volta l'Italia del doppio ha vinto il titolo agli internazionali di Roma. Cioè, porca miseria, no? Anche lì Borelli e Vavassori hanno vinto il titolo per la prima volta. Abbiamo goduto, stiamo godendo, il movimento del tennis sta andando bene. E allora evitiamo queste cose del vabbè, però lui non parla bene italiano, altro te, signori miei. Tifiamo Sinner veramente senza remore e soprattutto senza invidie, perché è un bravissimo ragazzo.

Sinners of the Seven Seas per i Powerwolf, per omaggiare in qualche maniera, per vie traverse, anche per assonanza, il nostro Yannick Sinner, che oggi ha vinto, ha completato poi il Grand Slam, cioè ha vinto tutti i più grandi tornei che ci siano nel circuito ATP, e lo ha fatto a 24 anni. È riuscito laddove solamente Nadal, vado a memoria, è riuscito a fare, Djokovic, solamente Djokovic è riuscito a fare, e lo ha fatto a soli 24 anni. Noi abbiamo un fenomeno in casa e riusciamo a rompergli anche le scatole. 3899 106 600. Ciao Simone, il gancio con i Powerwolf è stato un colpo di genio. Se ti capita, vai a vederli live, mi sono divertito tantissimo. Già fatto, Matteo. Già fatto, sono rimasto veramente incredibilmente colpito da quello che è stata la performance live dei Powerwolf. E subito dopo c'erano i Nightwish, sì, se non ricordo male, vado un po' a memoria, se non ricordo male ci sono stati loro, vado così veramente, perché questa sera sono veramente obnubilato tra ricordi, mal di gola, spray per la gola, cose varie, quindi sarebbero dovuti essere i Nightwish. Vabbè, comunque è stato un, tornando ai Powerwolf, davvero un gran bel live, pirotecnico poi soprattutto, soprattutto pirotecnico, quella era la cosa principale, anzi diciamo che vi svelo un piccolo segreto della dietro le quinte, gli era stato chiesto di non fare troppo per non mettere in soggezione la band che sarebbe arrivata dopo. Secondo voi i Powerwolf hanno fatto quello che gli hanno chiesto? Assolutamente no.

con la loro omonima traccia 3899 106 600 per dovere di cronaca e per completezza di informazione. La band che fu la headliner in quella giornata in cui riuscì a vedere i Powerwolf dal vivo, ma insieme a quelli che furono i Luca Turilli's Rhapsody e tanti altri, furono gli Stratovarius. Allora, ci fu questo festival, il Power Metal Edition, nel 2016 in quel di Trezzo sull'Adda. Stratovarius, Powerwolf, Luca Turilli's Rhapsody, Aaron Savior, Domain e gli Overtures. Insomma, veramente tanta... E gli Elver King, tanta roba. Cioè, tanta roba messa tutta quanta insieme. Veramente ormai una decina d'anni fa. Mi ricordo che fu una giornata clamorosamente bella. E dal punto di vista delle persone proprio, ma soprattutto anche da quella che fu la location perfetta per poter contenere tutti gli amanti del mondo del metal e soprattutto per quello che fu un meet and greet clamoroso. E ricordo ci fu anche una proposta di matrimonio proprio mentre c'era il meet and greet degli Stratovarius. Due ragazzi il ragazzo propose alla sua ragazza di sposarlo proprio di fronte agli Stratovarius, che rimasero lì e secondo me stavano pensando: ma chi te lo fa fare, amico mio?

Ace of Space per i Motorhead. Ecco, questo, se dovessi mai andare a finire su un'isola deserta e potessi portarmi solamente un brano da ascoltare per tutta la vita, molto probabilmente sarebbe questo. E comunque mi darebbe la carica per non buttarmi in pasto agli squali. 3899 106 600. A questo punto facciamo un attimo un gioco: qualora voi domani foste abbandonati su un'isola deserta, quale sarebbe l'unico brano, perché potrete ascoltare per sempre solo e soltanto quello, che porterete con voi in questa particolare avventura? Vi trovate in un'isola deserta e potrete da quel momento ascoltare solo ed esclusivamente una canzone. 3899 106 600, Telegram, WhatsApp, oppure quella che è la nostra visual radio, Radio Rock TV, e la chat della nostra radio visione anche su Twitch, twitch.tv/radiorock106.6. Li abbiamo nominati, furono loro 10 anni fa Attrezzo sull'Adda ad essere gli headliner della Metal Edition, di questa speciale edizione di un live, di un bill veramente composto, pieno e saturo di metal. Stratovarius, questa è Black Diamond.

0: Stratovarius con la loro Black Diamond ci accompagnano a un altro break all'interno di Citofonare Maurovic. Poi torneremo con un brano che per me ha sempre un significato particolare, perché fu il primo che misi all'inizio della mia avventura qui a Radio Rock. E quindi per me questa canzone avrà sempre un significato molto particolare e davvero molto sentimentale. Ovviamente, tra pochissimo, tutti quanti insieme, con il vostro Simone Maurovic, fino a mezzanotte.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage, e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
3: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
2: Gut Feeling in concerto, giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30, via dei Volsci 126B, Roma.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.
6: State ascoltando
7: Citofonare Maurovic,
6: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
8: Domani mattina la vostra vita cambia radicalmente perché verrete trasportati su un'isola deserta, ma a farvi compagnia ci sarà solamente una canzone. Quale sarà secondo voi la canzone che vi porterete ad ascoltare per tutta la vita? 3899 106 e 600 attraverso Telegram e WhatsApp oppure attraverso la chat della nostra visual radio Radio Rock TV. Arriva la canzone che per me significa veramente tanto, perché è stata, come detto, la prima che misi qui a Radio Rock, quindi per me avrà sempre e comunque un valore sentimentale perfetto e diverso rispetto a tutte le altre. I Wanna Rock, loro sono i Twisted Sister.
5: Radio Rock, back in time.

Io le ricordo ancora quelle parole. Dissi: buonasera a tutti, io sono Simone Maurovic e sto cagando sotto. Iniziai esattamente così, ormai 10 anni fa, la mia avventura all'interno di Radio Rock, ma le emozioni sono sempre le stesse. Arriva una novità che oggi più che mai è davvero adatta. Aldair, lui è Piotta. Brand new music right here. Brand new.

La novità di Tommaso Zanello in arte Piotta si chiama Aldair, votabile sul nostro sito radiorock.it. Radio Rock Promotion. Prima di tornare alle nostre amabili chiacchiere, vi ricordo che i Gut Feeling torneranno dal vivo al Wishlist Club il prossimo giovedì, giovedì 21 maggio, a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto. L'ingresso viene 10 euro e sarà possibile acquistare il biglietto direttamente in cassa. La band romana, attiva dal 2011, è nata dall'incontro di diverse esperienze musicali. Porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue appunto per un approccio evocativo e narrativo, che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. I Gut Feeling saranno in concerto, come detto, il prossimo 21 maggio al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma.

0: Le fanfole raccontate da Rancore. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Io saluto Andrea, mannaggia a te. Poi Marco, per quanto riguarda quello che vi ho chiesto, domani mattina venite scaricati su un'isola deserta, ma potete portare con voi solamente un brano. Quello ascolterete per il resto della vostra vita. Quale scegliete? Adore di Prince con Miles Davis. L'avrò ascoltato più di 1000 volte, certi pianti. Poi vabbè, rientra sempre anche la casistica della parte emozionante di tutto questo. Ancora voi, via!
1: Buonasera Simone.
0: Buonasera.
1: Una piccola curiosità, domanda.
0: Dimmi tutto Fabio.
1: Non so se qualcuno ne ha parlato.
0: Dimmi fa.
1: In Radio Rock.
0: Vediamo un po' se posso
1: qua.
0: Risponderti.
1: È uscito il film documentario degli Iron Maiden.
0: Sì.
1: Tu che ne pensi? E vorrei andarlo a vedere. Ciao ciao.
0: Allora, è un po', guarda, te lo dico proprio spassionatamente, così te la butto lì. Se ti aspetti il famoso capolavoro, secondo me no. Se invece vai con la contezza dell'andare a vedere qualcosa che riguarda una delle tue band del cuore, perché insomma se ti muovi per andare al cinema, per andare a vedere quella cosa lì, come quando io andai a vedere il film dei Metallica, True to Never, ecco, allora lì è un altro discorso. Rientriamo poi nella casistica che avevo detto prima, cioè il fatto emozionale della musica. Se vai per andare a vedere, poi se non ho capito male dovrebbe essere tutto quanto ripreso da un live proprio degli Iron Maiden, perciò tu vai. Vatti a godere gli Iron Maiden al cinema e sarà secondo me un'esperienza diversa. Poi, oh, amico mio, poi voglio dire, Fabio, vieni qui quando sei tornato. 3899 106 600 e mi racconti com'è andata, così almeno mi fai anche un po' di spoiler.
2: Lucy's

0: che bello è tornare indietro nel tempo e lasciarci cullare da quella che è stata la musica dei Prozac Più. Li abbiamo ritrovati con la loro Angelo all'interno di Citofonare Maurovic. Io ripeto, mi scuso davvero se la mia voce questa sera arriva meno limpida del solito, ma il mal di gola mi sta attanagliando, ma come detto, tengo duro, ce la faremo, arriveremo fino a mezzanotte. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. C'è Marco che mi dice, secondo Boris è da vedere. Allora, se lo dice Boris Sollazzo, signori miei, faccio come Christian De Sica in Fratelli d'Italia. Oh, di fronte al Marco Pesante Marendo. Più di così non si può assolutamente fare. Ancora le vostre voci, 3899-106-600. Meno male che ci sono le vostre voci, via.
1: Più. Mi ricordo che dimmi, negli anni 90,
0: sì, era quello.
1: Al termine allo Stienze, bello, dove proprio Radio Rock, se non mi sbaglio, organizzava serate sabato sera.
0: Bello, quando vedi poi alla fine la musica di un po' di tempo fa, perché parliamo comunque dell'anno del Signore, penso 2000, vado un po' a memoria. Porca miseria, quanto tempo è passato. Passati veramente tanto tempo, 26 anni. Però comunque poi seguo ancora quello che è Gianmaria Accusani, Eva Poles. Ed è bello comunque sapere che anche loro portano insieme, ovviamente, il buon Gianmaria con i Sic Tamburo, quella Eva invece per proprio conto, anche magari all'interno del progetto Resophonic. È bello comunque sapere che anche loro, due terzi purtroppo, perché Elisabetta Imelio ci ha lasciati, però insomma è bello sapere che due terzi dei Prozac Più sono ancora con noi e possono portare avanti la loro musica. Quegli anche ritroviamo però, secondo me, una piccola chicca che ogni tanto va riscoperta. In linea 77 con Salmo e Slight, questa è la loro AK-77.

linea 77, Salmo's Light con la loro AK-77. C'è qualcuno che mi dice, vabbè, ma stasera allora è Radio Rock Italia? Potrebbe anche esserlo. Magari potremmo anche farlo ogni tanto, un gemellaggio, una sinergia ancora di più, come dicono quelli bravi, tra noi e la nostra sorellina, quindi Radio Rock Italia. Perché no? Potrebbe essere anche una bella idea. No, credo semplicemente una cosa, che sia anche giusto poter mettere all'interno di quelle che sono le varie selezioni che contribuiscono a far grande Radio Rock anche molta della musica italiana. 3899 106 600, buonasera, me lo dice Cinzia. Ciao Cinzia, ben trovata. Trick is a Brick, il brano che porterebbe la nostra amica su un'isola deserta e che ascolterebbe per tutta la vita. Uno dei primi concerti dove sono andata come gruppo, prima dei Jethro Tull, c'erano i Gentle Giant. Porca miseria, porca miseria. Poi mi dice, mastica un po' di zenzero fresco. Allora io vi dico una cosa, ho unito un pochino l'utile al dilettevole, perché come dovreste sapere la domenica per me è il giorno di sgarro dalla dieta che seguo comunque per avere dei risultati in palestra. Non avendo un ottimo rapporto con il mio fisico, allora a quel punto comunque seguo una determinata dieta, va bene? Già, non muoio di fame assolutamente, però mangio il giusto. La domenica per me è il all in, cioè mangio tutto quanto quello che voglio. E nel cassetto che definisco io delle schifezze che ho a casa, ho trovato un pacchetto di caramelle allo zenzero e al limone. Quindi è proprio, cioè, unire l'utile al dilettevole, è una cosa meravigliosa. E credetemi, oggi la mia voce stava veramente molto molto molto peggio. L'ultimo brano dedicato a questa mezz'oretta tutta italiana riguarda gli ultimi, neanche a farlo apposta, ed è Maledetta Domenica.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
3: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock si riparte con un grande classico a firma Scorpions, ed è al titolo Blackout.
2: Radio Rock, back in time.

Blackout, grande classico degli Scorpions. E come sapete, dopo un grande classico c'è una delle nostre novità in alta rotazione. Sì, boom, voilà. Questa è la loro Quelli Buoni. Brand new music right.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

Si chiama Quelli Buoni, la novità dei Sì, Boom, Voilà, votabile sul nostro sito radiorock.it. 3899-106-600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp dal vostro sbocciato Simone Maurovic. Questa sera veramente in una settimana tenterò di ritornare a quella che è la mia voce normale, perché diciamola, questa voce un po' profonda magari non mi appartiene molto, però si deve fare di necessità virtù. Oggi però, oltre ad essere di necessità virtù e oltre a ricordare il fatto che Yannick Sinner ha vinto dopo 50 anni per la prima volta in Italia, almeno torna il quello che è il premio degli internazionali d'Italia in Italia grazie a Yannick Sinner, ecco oggi, e ovviamente aver ricordato che oggi la mia Roma ha vinto il derby 2-0, basta, non diciamo nient'altro. Oggi è anche il caso di fare gli auguri di compleanno ad un personaggio un po' particolare, bizzarro oserei dire, perché lui è Mr. Joshua Michael Homme. Noi lo conosciamo come Josh Homme, e tra le mille cose che fa quest'uomo è anche il leader dei Queens of the Stone Age.

tanti auguri all'uomo che fa vibrare le corde anche ad una persona a me molto cara. Mannaggia la miseria, mi tocca dire anche una cosa del genere. Mr. Josh Homme, tanti auguri a lui che è nato oggi, Palm Springs, 17 maggio 1973. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. E piccola finestra su quello che sta accadendo nel campionato di calcio, perché questa sera si stanno svolgendo altre tre partite, diciamo forse la meno importante delle tre sarebbe Cagliari-Torino, mentre si sta svolgendo anche Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce, quindi soprattutto la squadra di Cremona e quella di Di Francesco e Lecce si stanno giocando l'ultimo posto disponibile per rimanere in Serie A. Fino ad un minuto fa la Cremonese ha vinto ad Udine perché la partita è finita, mentre il Lecce stava pareggiando 2-2 con il Sassuolo. Tempo un secondo, il Lecce è passato di nuovo in vantaggio, è finita la partita in quel di Sassuolo. 3-2 per il Lecce, quindi l'ultima giornata di campionato sarà oltremodo drammatica, sportivamente parlando chiaramente, sia per quanto riguarda il Lecce e la Cremonese che si giocheranno l'ultimo posto disponibile per andare in Serie B, ma anche tutto quanto quello che riguarda la folle corsa per la Champions League, e non diciamo nient'altro, vero?

Anna Molly per, o Anna Molly, se la vogliamo dire un po' anche alla romana. Per quanto riguarda gli Incubus, all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, è arrivato un messaggio un pochino criptico. L'uomo la cui vita è cambiata radicalmente dopo un frontale con un cervo. Quello non era il videoclip di No One Knows, ma Vita Vera. In che senso? Mi sono perso un passaggio della vita di Josh Homme che non sapevo. Ok, d'accordo, il famosissimo video con diretto dal regista Michel Gondry, ma non riesco a ricordare questa cosa del fatto se il, non lo so, la storia del cervo fosse vera oppure no. Mannaggia la miseria, mi mettete sempre in difficoltà. Arrivano i Pearl Jam, questa è la loro Rearview Mirror.

Rear View Mirror, che per uno che ha il mal di gola penso sia la canzone peggiore da poter disannunciare. Loro ovviamente sono Pearl Jam all'interno di Citofonare Maurovic. Ah beh, no, allora prima era sorto un attimo un mezzo dubbio sul video di No One Knows se fosse realmente una esperienza di vita vissuta da parte della buona Josh Homme. Però qualcuno mi aveva fatto il trappolone, perché in realtà poi mi dice: vabbè, ma voglio credere che lo fosse. Ah, ecco. No, perché insomma, ci manca solamente che mi inizio a dimenticare le cose e allora poi posso chiudere baracca et burattini. Al break delle 23 che ci accompagnerà all'interno del mondo di andamento lento, visto che si parlava anche di video del Ce voglio crede, come c'era scritto sulle pareti di Zero Calcare, ci arriviamo con un altro video iconico, soprattutto degli anni 90, perché parliamo forse della petta più conosciuta e più tenera che il mondo dei videoclip abbiano mai conosciuto. Si parla dei Blind Melon e ovviamente si parla di No Rain.

0: No Rain per i Blind Melon 1992. Noi torniamo tra pochissimo all'interno del mondo di Citofonare Maurovic, che prenderà la denominazione di andamento lento, ripartendo però con i Velvet Revolver.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming.

0: vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rocksport Day, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
0: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
3: Si sono spente le luci all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questo significa che, come ogni domenica tra le 23 e la mezzanotte, entriamo di nuovo nel mondo di Andamento Lento, lo spazio rilassante per iniziare al meglio una nuova settimana. Ripartiamo però con ancora un po' di BPM alti. Ci sono i Velvet Revolver, questa è la loro Sucker Train Blues.
4: Radio.

Soccer Train Blues per i Velvet Revolver. Io stavo guardando ora sullo schermo che abbiamo all'interno dello studio di Radio Rock, nella casa dell'inclusività di Radio Rock, quello che è accaduto a Modena, mamma mia. Brividi, brividi veri che poi solamente, vabbè, guarda ora, non faccio nomi, eh. Un politico a caso è riuscito a sciacallare anche su questa vicenda qui, ma un politico a caso, Lascio voi... Il compito di scoprire chi è questo politico. Vabbè. Dopo aver ritrovato i Velvet Revolver, ci sono i Deathlands con i Military Gun. Questa è la loro novità che si chiama Waiting to Know. Brand new music, right?

Waiting to Know, la novità dei The Trends insieme a Military Gun, votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci accompagna nel mondo di andamento lento.

0: andamento lento, cari e cari Radio Rockers, è lo spazio della domenica dove ci rilassiamo insieme, dove l'ultima ora la prendiamo per scaricare le ultime tossine che questa settimana ci ha lasciato, per poi riprendere un nuovo 6, 5, 6, 7 giorni, dipende insomma da che tipo di lavoro voi facciate, e cercheremo di farlo nel migliore dei modi, cercheremo di prendere una nuova settimana lavorativa per il verso giusto. Ovviamente 3899 106 600 come sempre il punto di riferimento più immediato per poter contattare il vostro Simone Maurovic attraverso Telegram e WhatsApp. Vediamo un po', da domani ho una 2 giorni di ispezione di un intero sito produttivo, dammi qualcosa di rilassante, pensaci tu. Allora amico mio, ti porto alla scoperta di questo duo che arriva dal South London. Sono, in poche parole, un miscuglio tra trip hop e acid jazz. Puma Blue, questa è Sweet Belief.
1: Maybe I was a fool not to see.

0: Sweet Belief per Puma Blu. Dietro questo progetto si nasconde il responsabile Jacob Allen, colui che ci ha dato l'opportunità di poter entrare nel mondo del trip hop, ed è un brano recentissimo, proprio fresco, proprio la mettiamo qui all'interno di Citofonare Maurovic, che però poi farà parte anche dell'album di Puma Blu che si chiama Croc Dream. Tra pochissimo, anzi immediatamente, torno su quelli che sono i vostri messaggi, soprattutto perché sono vocali e quindi questo mi fa risparmiare le ultime energie che ho, e credetemi, lo sentite anche, forse veramente ho bisogno più delle vostre voci che voi della mia.
1: Ma cos'è successo stasera? Andamento lento, mi sembra poco lento questo andamento.
0: Lo so, perché allora voi dovete capire una cosa, cari Radio Rockers. Io posso mettere le mani su tutta la playlist tranne su due cose: il super classico e la novità. Quelle sono ad appannaggio della nostra regia. Per tutto il resto la responsabilità, nel bene o nel male, è la mia. Ma per quello decisamente no. E visto che stiamo parlando anche del mondo trip hop, a questo punto mi sembrava anche corretto, dopo aver trovato il progetto Puma Blu, ritornare dove si è sempre stati bene, dalle parti dei Portishead e la loro Glory Box a Radio Rock.

0: i Daft Punk con Giorgio by Moroder da Random Access Memories del 2013, usciva oggi 17 maggio 2013, l'ultimo album in studio proprio del duo francese. Noi torniamo tra pochissimo all'interno di Citofonare Maurovic per gli ultimi 30 minuti, ripartendo con un grande classico degli Eagles.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
1: State ascoltando
2: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
0: Ultimi 30 minuti all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, che ripartono con un grande classico degli Eagles, si chiama Heartache Tonight.
7: Radio Rock, back in time.

Night per gli Eagles, ultimo super classico di serata all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, targato ormai 47 anni or sono, 1979. Dopo un brano senza tempo, torniamo però ai giorni nostri, perché c'è una delle nostre novità in alta rotazione. Loro sono i Deep Purple, incredibile ma vero da raccontare, e questa è la loro novità che si chiama Arrogant Boy. Brand new music, right?

0: si chiama Arrogant Boy, la novità dei Deep Purple, votabile sul nostro sito RadioRock.it, che apre il rush finale all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Bentornate e bentornati. Questa è Citofonare Maurovic insieme al vostro Simone Maurovic ancora per una ventina di minuti, poi la mia gola si andrà a riposare in attesa di ritrovarci la prossima settimana, come sempre sabato, domenica 21 mezzanotte Citofonare Maurovic, mentre il giorno prima, il venerdì tra le 21.30 e le 23.30, andrò a disturbare il buon Matteo Strano all'interno del suo Bring On The Night. 3899 106 600, ancora per i vostri messaggi, per soprattutto, mai come questa sera davvero, è il caso di dirlo, le vostre voci all'interno di Citofonare Maurovic. Via!
1: Buonasera!
0: Buonasera! Sì. Ciao Andrea!
1: Arrivo sempre in chiusura.
0: Lo so. Dimmi, volevo
1: fare una chiamata, ma sono sei minuti, quindi
0: eviterei. Forse è un po' troppo.
1: Io
0: sì.
1: È da oggi che mi ronza in testa I Put On Spell On You.
0: Bella, bella.
1: Ti lascerei a te la scelta se fare quella di Nina Simone o dei Creedence, che ne dici?
0: Allora, sai cosa? Credo che io sia più legato alla versione di Nina Simone. Quindi molto probabilmente andremo da quelle parti là. Anzi, perché rimandare? Andiamoci subito.

Miss Nina Simone, I put a spell on you, all'interno di Citofonare Maurovic. Ma perché fermarci? Dopo che le nostre porte sono state riaperte da Nina Simone, allora a questo punto trasferiamoci da colui che ha fatto della sensualità una gran parte della sua carriera. Mr. Marvin Gaye, I heard it through the grapevine a Radio Rock.

I heard it through the grapevine per Mr. Marvin Gaye all'interno di Citofonare Maurovic. Ma tra pochissimo però cambieremo un pochino genere per avvicinarci all'ultimo brano. E oggi è il compleanno di un personaggio che ancora però non vi ho nominato e che paradossalmente riesce ad entrare all'interno dei canoni di andamento lento. Ma per capire di chi sto parlando dovete inevitabilmente arrivare fino alla fine. Prima però faremo un passaggio attraverso Bob Dylan e Johnny Cash. Questa è la loro Girl from the North Country.

duetto meraviglioso tra Mr. Bob Dylan e Johnny Cash, Girl from the North Country, all'interno di Citofonare Maurovic. Ho giusto il tempo per un paio di brani che si sposano bene tra di loro, perciò Alice, mannaggia, non riesco a passarla. Vabbè, allora, aspettiamo. Magari me la tengo buona per la prossima settimana, perché insomma, come sapete, di solito quando prometto qualcosa è perché poi alla fine mantengo. Ma secondo me, meglio di Alice non me ne vorrà, ovviamente la nostra Alice ci sta meglio questo brano qui, direttamente da Melancholy and the Infinite Sadness. Loro sono gli Smashing Pumpkins e questa è 33.

0: una delle canzoni più belle, secondo me, di uno degli album più belli in assoluto degli anni 90. Stiamo parlando di Melancholy and the Infinite Sadness. Questa era 33, che si sposa perfettamente con quello che è il mood di andamento lento. Care e cari Radio Rock. Anzi, aspetta, ci voglio provare. Care e cari Radio Rockers, un pochino, dai, ce l'ho fatta. Siamo arrivati alla conclusione di questa settimana insieme a Citofonare Maurovic. Grazie veramente, e ancor di più questi due giorni, per la compagnia e soprattutto per l'aiuto che mi avete dato per quanto riguarda questi appuntamenti nella casa dell'inclusività di Radio Rock, vista anche la mia voce. Giuro, prometto, questa settimana cercherò di parlare il meno possibile durante la mia assenza qui a Radio Rock, per poi tornare in, spero, veramente discrete condizioni. La playlist però è già sul sito radiorock.it, poi la troverete anche su quelli che sono i miei social. Mi trovate veramente ovunque, su Facebook, Instagram, YouTube, sul mio canale TikTok, come Simone Maurovic. Vi avevo detto che però avevo dimenticato un compleanno da festeggiare quest'oggi, e strano a dirsi ma vero, riusciamo a festeggiare il compleanno di Mr. Trent Reznor, che nasceva oggi a Newcastle, però in quel del Pennsylvania, negli Stati Uniti, che nasceva il 17 maggio 1965. Perché? Beh, perché prima vi avevo anche dato un indizio con Johnny Cash. Stiamo parlando di Heart, però nella versione originale proprio dei Nine Inch Nails. Per questa settimana è tutto. Mi raccomando, passate 7 giorni nella maniera migliore che potete. Noi ci risentiamo sabato e domenica 21 mezzanotte, ma per questa sera fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto. Vi voglio bene. Ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite, perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Siamo in Canada, a Victoria per l'esattezza, e vi parlo di una band di metalcore, alternative metal, con venature prog, una band molto considerata. Pensate che hanno avuto anche già due nomination consecutive per i Grammy Award nella categoria metal. Si chiamano Spirit Box, hanno fatto un bel disco, il loro secondo album si chiama Tsunami Sea, è sostanzialmente un duetto formato dalla voce di Courtney LaPlante e la chitarra di Mike Stringer. Poi ovviamente nel disco e dal vivo si presentano con una formazione allargata. Loro erano già precedentemente in una band che si chiamava I Wrestled Bear Ones, tutto attaccato. Ora stanno negli Spirit Box e, dicevo, sono arrivati al secondo disco, si chiama Tsunami Sea, dal quale estraiamo questa Perfect Soul. Loro sono gli Spirit Box.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Sonorità decisamente più tranquille nel nuovo lavoro, il decimo album in studio del 46enne Jason Isbell. Lui propone un folk, un American folk, un southern rock, essendo nato tra l'altro in Alabama a Green Hill. Decisamente interessante il suo nuovo lavoro, dicevo, decimo disco in studio per Jason Isbell, si intitola Foxes in the Snow. E la curiosità su di lui è che è anche un attore, o per meglio dire recita anche in alcuni film, cercando di divertirsi anche a fare dell'altro rispetto alla sua carriera da musicista. Tra le altre cose, credo che una delle sue ultime apparizioni cinematografiche sia stata nel lavoro di Martin Scorsese, l'ultimo Killers of the Flower Moon. L'album si intitola, dicevo, Foxes in the Snow. Ascoltiamo la canzone che dà il titolo all'album. Lui è Jason Isbell.

0: of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Il nostro giro del mondo per scoprire le nuove sonorità un po' ovunque ci porta a Nottingham, quindi siamo nel Regno Unito, con l'esordio dei Divorce. Band dal titolo un po' strano, gli hanno chiesto: ma perché vi chiamate Divorce? Siete divorziati? Voi per caso sono un quartetto? Nessuno di loro è divorziato. Non hanno saputo spiegare il motivo per cui hanno deciso di chiamarsi così. Hanno valutato varie opzioni, nessuna li convinceva, e quindi poi alla fine hanno pensato a questo Divorce, nome formato da una parola singola molto facile da ricordare. Fanno una sorta di alternative country inglese, quindi contaminato con sonorità chiaramente britanniche. Il primo album si intitola Drive to Golden Hammer. Loro sono i Divorce e questa è Hangman.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Qualche settimana fa ci siamo occupati del secondo album degli Ex Void. Se vi ricordate, vi ho detto che sono nati dalle ceneri di una band chiamata Joanna Grusom. Ora, l'altra metà dei Joanna Grusom, cioè quelli che non hanno formato gli Ex Void, sono arrivati al secondo disco, anche loro, con però il loro nuovo progetto che dal 2018 si chiama The Tubs. The Tubs è nasce come duetto tra Owen Williams e George Nicholson, entrambi appunto nei Joanna Grusom. Poi si uniscono a loro altri due musicisti della scena musicale di Cardiff, siamo quindi in Galles, e pubblicano questo secondo lavoro intitolato Cotton Crown. Cotton Crown è il titolo anche di una canzone dei Sonic Youth, anche qui si può facilmente capire i riferimenti musicali della band, un indie rock chiaramente con influenze anni 80 e anche di folk britannico. Questa è Narcissist, la canzone che ho scelto, estratta dal nuovo lavoro

0: of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Lui ha 37 anni, è un musicista californiano, nato a Woodland ma residente da anni nello stato di New York. Ha iniziato a suonare precocissimo il piano a 4 anni. Il suo cognome Stratton, lui si chiama Will Stratton, viene dal bisnonno che era un predicatore che andava in giro per il Kentucky a raccontare le sue storie. Arriva all'ottavo album Will Stratton con questo connubio di indie folk e folk un po' alla Nick Drake, quindi insomma il riferimento è abbastanza evidente. L'ottavo album, dicevo, si intitola Points of Origin. Lui è Will Stratton e ascoltiamo questa Bardo or Heaven.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Perfume Genius è lo pseudonimo di Mike Andreas, 43 anni, nato nell'Iowa negli Stati Uniti d'America, ma si è trasferito presto a Seattle, dove ha cominciato e ha portato avanti la sua carriera da musicista. Quindi Seattle, stato di Washington, costa occidentale, è arrivato al 7° lavoro in studio come appunto Perfume Genius, e la miscela è un art pop indie rock sperimentale. La curiosità è che nel 2012 ci fu una polemica perché lui pubblicò un video su YouTube in cui abbracciava sensualmente un lottatore di MMA. YouTube buttò giù il video dicendo che violava le sue linee guida, e quindi ci fu tutta una polemica legata alla possibilità di esprimere l'affettività queer, di proporre anche, no, dei modelli di affettività diversi da quelli tradizionali, da quelli convenzionali. Devo dire, sono passati diversi anni e mi pare che per certi versi le cose siano addirittura peggiorate o stiano peggiorando. Purtroppo esce il 7° lavoro in studio di Perfume Genius, che si chiama Glory. Questa è It's a

0: only the best new music on Radio Rock.
1: Oh, sono felicissimo del ritorno di una band che io adoro. Loro si chiamano Black Country New Road e anche questa volta colgono nel segno con un disco bellissimo. Sono di Londra, sono una band di post rock, rock sperimentale, art rock, fondata nel 2018. Ha avuto una vita un po' strana perché pubblicano due dischi, tutti e due molto belli. Il secondo è proprio un gioiellino. Dopodiché il cantante Isaac Wood lascia la band per problemi di salute mentale, quindi dice: io mi fermo perché non ce la faccio andare avanti. La band decide di continuare e decidono di cantare, diciamo di ripercorrere, di riproporre le canzoni del loro repertorio e anche di andare avanti con dei nuovi brani cantando a turno. Quindi non sostituiscono Isaac Wood, anche nell'ipotesi che possa poi rientrare prima o poi nella band. Esce un disco live di inediti e poi adesso siamo al quarto album. Si direbbe in studio, in realtà, come ripeto, c'è un disco live in mezzo, un disco live di inediti, quindi sono quattro in realtà i loro album. Questo nuovo lavoro si chiama Forever How Long, disco molto molto bello dei Black Country New Road, dal quale ascoltiamo For the Cold Country.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Chi era Miki Bereni? Non so se vi ricordate di Miki Bereni. Adesso qui c'è un nuovo disco, che in realtà è il primo album di questo ensemble, che si chiama Miki Bereni Trio. Loro sono tre musicisti. Lei è Miki Bereni, per appunto. Poi c'è Kevin McKillop, che stava nei Muse. Oliver Cheerer, che stava in altre due band, gli Air Cooled e i Gilroy Mir. Altre due band, insomma, underground. Ma fondamentalmente il Miki Bereni Trio fanno un ensemble, diciamo un mix di dream pop, alternative rock. Ma lei è la leader della band, è conosciuta per essere stata la chitarrista e una delle leader delle Lush. Io dico delle Lush perché in realtà loro erano un po' al maschile, un po' al femminile, hanno un gruppo misto, diciamo così. Mi piace dire le Lush, molti dicono i Lush, io dico le Lush. La chitarrista e cantante si chiamava proprio Miki Bereni, questo nome perché lei era una mamma giapponese, papà invece era ungherese, e proprio dall'ungherese decidono questo disco di debutto di intitolarlo Tripla, che in ungherese vuol dire triplo sostanzialmente. E quindi Tripla, primo album di Miki Bereni Trio con Miki Bereni ex Lush, una band insomma che è andata molto forte negli anni 90. Da questo nuovo lavoro ascoltiamo 8 Deadly Sin, Miki Bereni Trio.

0: of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Volevo proporvi il nuovo disco di Elton John, perché ha fatto un bel disco Elton John, proprio ho detto no, non mi va, troppo convenzionale, facciamo una cosa un po' diversa. E quindi Elton John magari l'ascoltiamo una delle prossime settimane, Giampiero, se ti va, se ti va bene, anche perché insomma qui c'è da ascoltare una band molto particolare. Allora, è una band ma non è una band, si chiamano Buzz, ma in realtà è uno solo, è un musicista americano di Los Angeles che si chiama Will Wiesenfeld. Ha 36 anni, ha chiamato il suo progetto Buzz per la sua, così dice, per la sua passione per i bagni caldi. Lui la sua musica con un laptop in camera da letto con Ableton Live, quindi questo è il suo modo di comporre, quindi con un software, diciamo così, per mixare la sua musica. Arrivato al quinto disco, lui fa chiaramente musica elettronica ma anche un glitch pop, IDM, insomma qualcosa di particolare. Con un nuovo lavoro torna il progetto Buzz, quinto disco in studio, si intitola Gut e questa è Eden. Baby,

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, senti che storia particolarissima. Negli anni 90 c'era, diciamo così, una specie di sottogenere musicale che si chiamava C86. Perché? Perché nel 1986 era uscita con l'Enemy, il giornale New Musical Express, che insomma in quegli anni insieme a Melody Maker erano i punti di riferimento musicali del giornalismo musicale inglese. Era uscita questa cassettina con il meglio dell'anno 1986. Quelle band che componevano quella cassetta poi, diciamo, formarono le basi per quello che venne definito il sound C86, cioè il sound di questo rock molto chitarroso che poi diventò sostanzialmente il Britpop anni 90, insomma, no? Il sound degli anni 90 tra le varie band che facevano questo indie pop, chiamiamolo così, negli anni 80 e che parteciparono a questa ondata. Ci fu una band semi sconosciuta oggi che si chiama The Loft.

da subito, dopo due singoli finiti The Loft. Benissimo. Dopodiché negli anni 2000, 2006, 2007 decisero di riformarsi dopo tanti anni per celebrare il trentennale all'epoca dall'uscita dei primi singoli, quindi per celebrare la loro carriera e cominciare un po' a risuonare qualche concerto. Diciamo che se la sono presa molto comoda. Fatto sta che nel 2025, a 40 anni di distanza dalle prime cose che avevano prodotto, esce il loro primo disco in studio. Si chiama Everything Changes, Everything Stays the Same, e già il titolo è tutto un programma. Loro si chiamano The Loft e questa è Feel

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android.
5: Ma Radio Rock è anche social.
4: Cercaci su Facebook,
5: Instagram, X
4: e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6.
5: Clicca su Segui
4: e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post,
5: le nostre foto,
4: le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
6: Brand new music right here.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.